che faccio una risata, guardo le fossette, scusami un secondo, mi è venuto a sete, non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero, questo flow frate Margherita, la tua roba.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

foto di noi, ma una di quelle che non puoi stampare, che hai sempre in testa e che non riesci a cancellare. Nonostante tu lo sappia che può farti male, la testa segue il cuore, questo non lo puoi cambiare. Parole vomitate addosso, ce ne siamo detti bravi a mandarci via, ma il problema è non volerci. Detto tutto ma non l'ultima bugia per non vederci. Il mondo è grande sì, ma senza noi ci stiamo stretti.

gira vicenda un ti amo, per sapere certe cose che noi già sappiamo, ma sentire la tua pelle sulla mia, quando scopriamo diventare una sola persona, quando lo facciamo nessuna distanza può tenerci così lontano nemmeno, per dimenticare ciò che tra noi è stato nel nostro futuro, torna sempre il passato, nessuna per te lo stesso sapore di un

più mi allontani più tu mi tieni dentro. Sappiamo che per entrambi è lo stesso. I nostri corpi saranno pure distanti, ma è un'altra bugia se dici di

Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
2: come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
3: porta in cielo tutte le anime, specialmente
2: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'Eterno riposo dona loro,
3: Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'Eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
3: Amen. Signore pietà.
2: Signore pietà.
3: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
3: Signore pietà.
2: Signore pietà.
3: Padre del cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
2: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
3: Madre Purissima,
2: prega per noi.
3: Madre Castissima,
2: prega per noi.
3: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
3: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
3: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
3: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
3: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
3: Vergine prudente,
2: prega per noi.
3: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
3: Vergine potente,
2: prega per noi.
3: Vergine clemente,
2: prega per noi.
3: Vergine fedele,
2: prega per noi.
3: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
3: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
3: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
3: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
3: Rosa mistica,
2: prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
3: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
3: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
3: Porta del cielo,
2: prega per noi.
3: Stella del mattino,
2: prega per noi.
3: Salute degli inferni,
2: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
3: Regina del Rosario,
2: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
3: Regina della pace,
2: prega per noi.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto, Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia. Abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano, però, non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi. L'apparato militare iraniano si sta ricostruendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza. L'Italia cresce, ma cresce piano. È il bilancio che fa l'Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell'immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti con i paradigmi geopolitici che determinano un sistema di incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l'inflazione, e la grande questione dell'inverno demografico. Inizierà contro la wildcard francese Clément Thibaud il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic, o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Ciclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua. Buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Ce l'abbiamo fatta, no, perché ci sono dei giorni in cui abbiamo delle difficoltà. Chi fa radio da tanti anni ovviamente sa che da quando c'è stato l'avvento della rete, di internet, ci possono essere dei blackout e da lì non ci si muove, non si va in onda. C'è poco da dire, c'è poco da fare, va bene, comunque ci siamo, questa è la cosa più importante. Andiamo ad incominciare anche per questo venerdì 22 maggio 2026. Oggi è il 142esimo giorno dell'anno, siamo nella 21esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. Il sole, lo ricordiamo, è sorto alle 5.45, tramonta alle 20.29, la luna è crescente ed è illuminata al 26.4% della giornata internazionale della biodiversità. Andiamo con il proverbio di oggi: con niente non si fa niente. Ecco, appunto, affinché ogni cosa possa essere realizzata occorre impegno e disponibilità di mezzi. Spesso si può realizzare qualcosa con molto poco, ma mai con niente. Bene, dopo queste considerazioni mattutine, direi che possiamo tranquillamente iniziare anche musicalmente parlando, salutando le nostre radio collegate, ovviamente Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Partiamo con qualcosa di veramente classico, un classicone, Peggy Lee con la sua Fever. Buongiorno, buongiorno, iniziato il Morning Show.
3: Never know how much I love you.

0: 7 e 14 minuti.
1: Poi sveglia, l'ho detto per prima io. Ok. Allora andiamo velocemente con la storia del 22 di maggio, come al solito. Iniziamo dal 1761. A Filadelfia, negli Stati Uniti, viene stipulata la prima polizza assicurativa americana sulla vita, sull'onda dell'esperienza nata a Londra nel 1706. 1813, il Teatro San Benedetto di Venezia tiene a battesimo l'opera lirica L'Italiana in Algeri del compositore pesarese Gioacchino Rossini. 1873, 88enne, muore a Milano, dove era nato l'autore dei Promessi Sposi, lo scrittore Alessandro Manzoni. 1906, i fratelli Orville e Wilbur Wright ottengono il brevetto per l'aeroplano con un motore definito nella documentazione presentata il 23 marzo del 1903, macchina volante. Ed ancora 1923, inaugurazione a Torino dello stabilimento Fiat del Lingotto. Nel 1939, in questo giorno, la Germania di Adolf Hitler e l'Italia di Benito Mussolini siglano il patto d'acciaio, che stabilisce l'alleanza militare e politica incondizionata tra i due paesi. 1955, al Gran Premio di Monaco di Formula 1 Monte Carlo, per una distrazione il pilota italiano Alberto Ascari perde il controllo nella sua Lancia D50 e, sfondate le barriere, finisce nelle acque del porto. Se la cava con una frattura al naso e si mette in salvo a nuoto. 1963, allo stadio Wembley di Londra si gioca Milan-Benfica per la finale di Coppa dei Campioni. Di fronte a 45.000 spettatori, il Milan in svantaggio alla fine del primo tempo chiude l'incontro sul 2-1 e conquista per la prima volta la Coppa dei Campioni, diventando anche la prima squadra italiana ad essersi aggiudicata il torneo. 1966, dopo una pausa durata 18 anni, l'Italia torna all'adozione dell'ora legale, spostando in avanti gli orologi di un'ora a partire dalla mezzanotte. L'ora solare sarà ripristinata il 24 settembre alle 24. 1972, ripudiato il dominio britannico, l'isola di Ceylon proclama la libera, sovrana e indipendente Repubblica dello Sri Lanka, tornando all'antico nome derivato dal sanscrito, il cui significato è isola venerabile. 1974, il Portogallo vara una serie di misure contro la crescita dei prezzi, tra queste viene deciso il blocco dei salari. 1977, a Parigi, il vescovo Marcel Lefebvre, insistendo nella sfida al Vaticano, celebra la messa secondo il rito proscritto di Pio V e amministra la cresima a 140 bambini. 1978, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana pubblica il testo della legge 194 che consente l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione. Ci fermiamo qui per qualche minuto, breve pausa, la seconda parte fra poco della storia di questo 22 di maggio. Si continua in musica, ovviamente, mentre voi fate una buona colazione, al resto ci pensiamo noi. Questo è il Morning Show.

Veramente molto intelligente la cosa. Allora, continuiamo con la storia di questo 22 maggio 1980, a 14 mesi dalla cena da cui ebbe origine l'idea del gioco con il nome di Pac-Man. Viene completata in Giappone la prima versione del Pac-Man, che oggi è oggetto del test definitivo, proprio in questo giorno del 1980, commercializzato dalla Namco e destinato alle sale da gioco, e verrà distribuito a partire da luglio nei paesi occidentali e subirà il nome di Pac-Man, appunto. 1986, l'attore Sylvester Stallone firma un ricco contratto con la United Artists per girare 10 film in 6 anni, incasserà circa 50 milioni di dollari per ogni pellicola. E ho detto tutto. 1988, a Roma, colpito da emorragia cerebrale, muore 73enne Giorgio Almirante, cofondatore e segretario del Movimento Sociale Italiano. 1990 viene commercializzata la versione 3.0 dell'ambiente operativo Windows della Microsoft, il nuovo sistema a finestre per PC funziona con il sistema operativo DOS. 1999, la Olivetti vince l'offerta pubblica di acquisto e scambio e acquisisce il 51,02% della proprietà di Telecom Italia. L'operazione è stata valutata complessivamente in 61 miliardi di lire. Nel 2000 i dati Istat sulle grandi città indicano che l'indice del costo della vita è in aumento. Che strano! Secondo l'Istituto Italiano di Statistica, la percentuale di inflazione è salita al 2,5%. Nel 2002 il mercato dell'oro tocca nuovi massimi, raggiungendo a Londra la quota di 318,25 dollari all'oncia. 2004, Felipe, figlio del re Juan Carlos I ed erede al trono di Spagna, sposa la giornalista Letizia Ortiz. La cerimonia, officiata nella cattedrale dell'Almudena a Madrid, viene seguita da oltre 25 milioni di telespettatori nella sola Spagna. Nel 2010, battendo il Bayern Monaco per 2-0 nella finale di Madrid, l'Inter conquista la Champions League. Nel 2011 la Jimmy Choo, uno dei noti marchi dell'industria calzaturiera, viene venduta alla Labelux, un'azienda a capitale privato che opera nel settore del lusso, che per ottenerla spende 800 milioni di dollari. Nel 2012 l'ufficiale navale britannico Sarah West viene nominata comandante della fregata Portland della Royal Navy. È la prima volta che una donna viene designata al comando di una grande nave da guerra britannica. Nel 2012 viene inaugurata in Giappone la Tokyo Sky Tree, la torre per telecomunicazioni che con 634 metri di altezza è al momento la più alta torre al mondo e il secondo edificio più alto dopo il Burj Khalifa. Per le proibitive condizioni meteorologiche, alcune aree della torre non sono visitabili, in alcuni momenti è stato necessario sospendere anche il servizio di ascensori. Nel 2017 un attentato suicida a Manchester causa la morte di 23 persone e il ferimento di altre 139 durante il concerto della cantante Ariana Grande. L'attentatore Salman Ramadan Abedi, 22enne di origini libiche, morto nell'esplosione, avrebbe agito da solo. Continuiamo, Self-Aware, Temple City e poi fra poco tante altre cose da seguire.

0: Continuiamo e continuiamo con gli auguri, e questo è il momento di fare gli auguri ai nostri ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori che compiono gli anni proprio in questo 22 di maggio. Auguri, auguri, auguri a tutti voi, ovviamente festeggiate bene o festeggiate oppure state in tranquillità, che sia una giornata tranquilla e rilassata, magari con la nostra musica e la nostra buona informazione. Continuiamo allora e ricordando che oggi sono nati anche Richard Wagner, compositore, quello uno fra tutti, Tristano Isotta, vi dice niente? E poi il mitico Arthur Conan Doyle, le ho lette tutte, Le avventure di Sherlock Holmes, uno dei miei scrittori preferiti in assoluto. Poi Giacomo Matteotti, giornalista e politico. Hergé, ricordate un fumettista, quello che ha praticamente inventato il personaggio di Tintin. Laurence Olivier, attore, 4 volte premio Oscar. Charles Aznavour, grande attore e cantante. Leonardo Del Vecchio, imprenditore, fondatore della Luxottica, ci ha lasciato nel 2022. Luigino Rossi, imprenditore. Paul Winfield, attore, lo ricordiamo in Cliffhanger, in Presunto Innocente, in Terminator. Ed ancora George Best, calciatore, pallone d'oro nel 1968. Bernie Taupin, paroliere, beh, insomma, colui che ha scritto Your Song, Rocketman, Crocodile Rock, i grandi successi di Elton John. E perlomeno quelli della prima parte, della prima fase della carriera artistica di Elton John. Al Corley, attore e cantante, lo ricordiamo in Dynasty come attore e come cantante, ricordiamo un brano che era Square Rooms, è andato molto molto bene negli anni 80. E poi ancora Morrissey, grande cantante degli Smiths. Luigi Gubitosi, dirigente d'azienda, direttore generale RAI dal 2012 al 2015, la giornalista del TG5 Paola Rivetta, modella e attrice Naomi Campbell, Marco Confortola, alpinista, Marrakesh, rapper, Novak Djokovic, tennista pluricampione mondiale, e Einar, cantante. Questi sono dunque i personaggi famosi che sono nati proprio in questa giornata, un po' come voi, cari amici, che siete nati in questo 22 maggio. Noi continuiamo chiaramente perché, come al solito, voi lo sapete, il Morning Show è ricco di appuntamenti, quindi non dobbiamo assolutamente perdere il tempo e andiamo avanti inesorabilmente, perché ormai siamo arrivati alle 7.30 e quindi dobbiamo procedere.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia, e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Eccoci, ci siamo, sentiamo le note di questo momento magico, il momento dell'oroscopo. Può mancare l'oroscopo durante la nostra colazione? Assolutamente no. Perciò iniziamo con i primi sei segni zodiacali e iniziamo con l'Ariete. Come al solito, amici dell'Ariete, attenzione a non dimenticare una password importante mentre siete di fretta. Scrivete tutto con cura e non lasciate nulla al caso, controllate bene ogni dettaglio. Toro, cercate di non rispondere troppo bruscamente a una mail, Le parole scritte rimangono e oggi qualcuno potrebbe usarle contro di voi. Pensate bene prima di inviare. Gemelli, in questa giornata la sensualità è al massimo. Chi vive una storia d'amore da anni riscoprirà un'intesa fisica capace di cancellare ogni stress e ritrovare armonia. Cancro, potete finalmente iniziare a pianificare le vostre ferie con serenità, cioè pensateci già adesso, svegliatevi con la voglia di fare presto e di fare questo perché il momento è il cielo che favorisce i progetti a lungo termine. Leone, la vostra abilità nell'usare un nuovo software o un nuovo strumento tecnico vi metterà in luce positiva davanti ai superiori. Continuate ad aggiornarvi. Vergine, non proiettate le vostre insicurezze su chi vi sta accanto. A volte un silenzio è solo un silenzio, non un presagio di fine imminente. Gestite la delusione altrui con premura. Va bene? Questi primi sei segni zodiacali, naturalmente fra poco gli altri sei. Dovete avere solo un po' di pazienza, mi raccomando, rimanete con noi.

E dove siete voi? Perché dobbiamo procedere come sempre con gli altri sei segni zodiacali. Allora andiamo a completare il nostro oroscopo di oggi ripartendo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, oggi la vostra sensualità è alle stelle e sarà difficile per chiunque resistere al vostro sguardo. Le coppie vivranno momenti di grande passione e intensa complicità. Scorpione, portate pazienza e controllate bene ogni virgola dei documenti. C'è un po' di tensione per una scadenza che è stata anticipata all'ultimo momento in ufficio. Sagittario, se i risultati faticano ad arrivare, forse dovete cambiare metodo. Non scoraggiatevi, si tratta solo di aggiustare il tiro per il futuro. Meglio non proporre grandi cambiamenti. Capricorno, un rallentamento da poco dal PC, un guasto tecnico, però potrebbero innervosirvi. Usate l'attesa per fare una telefonata per riordinare le idee con calma e pazienza. Acquario, un superiore sembra non capire il valore del vostro impegno. Non arrabbiatevi, ma preparate un report dettagliato dei vostri successi. Cercate di dedicarvi solo al relax. Pesci, sfruttate questo cielo per proporre un'idea innovativa al vostro capo. La vostra dialettica è così convincente che sarà difficile dirvi di no. Siete in una fase di grande autorevolezza. Capito? Bene, bene, bene, bene. Questo era dunque l'oroscopo di oggi, di questo venerdì 22 maggio 2026, ma noi abbiamo ancora altre cartucce da sparare nel corso di questa nostra mattinata insieme. Il Morning Show continua e lo facciamo con della buona musica. Abbiamo questo brano dei One Republic, Need Your Love. E poi che dire, insomma, sveglia perché ormai la giornata è avviata. Noi siamo qui per questo, se non riusciamo a svegliarvi, insomma, insomma svidite un po' anche il nostro lavoro, no? Giusto? Si continua!

Eccoci giunti anche al momento della nostra breve rassegna stampa, i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo dal Corriere della Sera: guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante. Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson, raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime. Portaerei statunitense verso Cuba, l'ira di Mosca. La Repubblica, crescita, l'Italia maglia nera. L'Unione Europea taglia le stime del 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per debito pubblico.

pubblico. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale. Cambiano soglie e premio. Kherson, raid Ucraina sulla base russa. La Germania pronta a guidare la NATO. Botte, abusi e coltelli alla gola. I racconti shock della flottiglia. Andiamo con La Stampa. Abusati dagli israeliani. Flottiglia, racconto degli attivisti rientrati in Italia. Sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. Ed ancora la rivoluzione di Carlina. Dio Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. Da Bra, gli incontri con i big della terra. Il Fatto Quotidiano, benvenuti in Israele. Flottiglia, racconti degli attivisti, balbetti di governo, Unione Europea, torture e abusi. Il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano Welcome to Israel, mentre malmenavano e bruciavano con i taser. Il resto del Carlino, Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007 Blitz con i droni nel Kherson, 100 vittime. Berlino propone di associare l'Ucraina alla Unione Europea, Trump punta su Cuba, porta aerei statunitensi nei Caraibi, Rubio aiuti all'Havana, ira di Mosca e Cina. Flottiglia, botte e abusi su di noi, l'Italia, l'Unione Europea, ora le sanzioni. Il Messaggero, la guerra rallenta l'Europa, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma spiragli di uscita dalla procedura di infrazione, bombe di Kiev sugli 007 russi, le mire di Trump su Cuba, Putin davanti a un bivio, la guerra in Ucraina, l'analisi, flottiglia e attivisti a casa, siamo stati torturati. Passiamo alla Verità, Merz vuol fare la guerra ma non ha soldi, la leva volontaria forse non basterà. Blitz antirusso di Kiev nel Kherson, uccisi centinaia di 007 di Mosca. Stiamo già pagando i prossimi Salin, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi, preparo le Molotov, prego per avere fermezza. Le chat dell'aspirante jihadista quindicenne di Firenze. Occhio tocca a Cuba, gli Stati Uniti muovono la portaerei nucleare al largo dell'Havana. Deficit energia, migranti, il vero nemico si chiama Unione Europea. Continuiamo con il giornale, attacco ucraino, gli 007 russi, oltre 100 vittime. Propaganda Dem a Venezia, una croce sul PD, apre la scuola di voto per elettori islamici. Kalashnikov e bombe per una strage, caccia la rete del ragazzino jihadista. Andiamo con il Tempo Quotidiano Indipendente e con un altro, dacci oggi il nostro jihadista quotidiano. Dopo Modena e Firenze, Cocosenza, un 28enne tunisino condannato a 6 anni per terrorismo. Propaganda ISIS, manuali per ordigni, indottrinamento, reclutamento e legami con ambienti salafiti jihadisti. Era sbarcato clandestinamente in Italia nel 2022, ma gli struzzi continuano a nascondere la testa sotto la sabbia. Falcone, la retorica e quel silenzio sulle idee, l'anniversario di Capaci. Andiamo con Libero, il video che imbarazza la sinistra, i corsi per migranti, così si vota il PD. La campagna elettorale Dem a Mestre, nella scuola dove si insegna italiano ai bengalesi. Cercate questo simbolo perché è il nostro partito. Altro balzo nei sondaggi, il centrodestra cresce. Già a casa il 5 Stelle che si paragona agli ostaggi di Hamas del 7 di ottobre. Procediamo e andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. L'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%. Giorgetti deroghe al patto, sono ottimista. SpaceX via al dipo, più grande di sempre. Sale la febbre degli investitori. Assemblea privata di Confindustria, ok all'unanimità tutte le proposte. Stellantis 60 miliardi di investimenti, 4 marchi, meno auto in Europa. Seconda giornata del Festival di Trento, De Gennaro, il sommerso corre online, Luongo, l'intelligenza artificiale, gestirà milioni di denunce. Siamo ben messi. Allora andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport.
Intervista esclusiva a Kimi Antonelli. Sono il teppista della Mercedes, Valentino il mio maestro. Sinner Parigi è in discesa, i più pericolosi sono in finale. Svolta Milan, arriva Cardinale, prende Goretzka, blinda Allegri. Napoli tenta Max Massale, italiano, irritazione con Sarri che pensa all'Atalanta. Inter da derby ed ancora Lippi in Champions, quella sera di 3 anni fa perché ha vinto la mia Juve. Vingegaard serve di più, Pellizzari fa il matto, Nibali e il Giro d'Italia. Corriere dello Sport, Sarri a Bergamo, Maurizio ha scelto l'Atalanta, convinto da Percassi è giunto lì, ora deve liberarsi del biennale con la Lazio, in arrivo anche Pompiglio che risolve con la Juve. Spalletti dubbi, Luciano chiede garanzie per restare, il tecnico non vuole ritrovarsi con una Juve tecnicamente poco competitiva. La prossima settimana possibile incontro con Elkan, Modric nello staff di Max, il piano di Luca, il genio vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico con Allegri anche in futuro. Se l'allenatore restasse al Milan potrebbe rinnovare fino al 2027, altrimenti si troverebbe un'altra squadra per chiudere prima di diventare il suo assistente. Il vicepresidente con i giallorossi a Verona, in gioco la Champions, Roma e Ryan, l'uomo in più, playout Serie B, l'ansia di Bari e la notte salvezza, sorteggio di Parigi, Sinner la prima e con Tabur. Andiamo con tutto sport, Sinner seduce Parigi è troppo forte, chi mi parla da leader, sviluppi mondiali, alta tensione Juve, con Mollì non si farà mai da parte, nel caso dovrà intervenire Elkan, i tifosi invocano Del Piero, Cairo è stufo, vuole vendere, Sarri corre da Giuntoli e sempre per più Atalanta, Scamacca accende il duello Milan-Roma, Francia mondiale, ma da noi c'è Ancelotti, intervista Careca tra Napoli e Brasile. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. È il momento di salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che fra poco ovviamente continueranno con la loro ottima programmazione e noi continuiamo ancora con la musica per arrivare alle ore 8, andiamo con la Steve Miller Band e un pezzo ormai classico, Abracadabra, magicamente si prosegue, Morning Show.

0: Sono le 8. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, seconda parte del Morning Show di questo venerdì. Siamo arrivati, è già venerdì, una cosa incredibile, 22 maggio 2026. Allora, abbiamo salutato gli amici di Radio Tigullio Web, continuiamo con diffusione europea, chiaramente, radioattività, regionale radio, MRC Media Radio Castellano e Power 927 Milano. Continuiamo inesorabilmente fino alle ore 9 con tante cose. Sono andato un po' a cercare cose interessanti, curiosità, spigolature, come dico spesso e volentieri, e ho trovato una cosa carina. Perché domina la mano destra? Non è una cosa politica, no. La prevalenza della mano destra negli esseri umani, circa il 90%, deriva da fattori biologici ed evolutivi. Diciamo che la maggior parte degli esseri umani ha come cosa prima, come mano importante primaria, la mano destra. Il cervello è lateralizzato, ecco, parola giusta. L'emisfero sinistro controlla il lato destro del corpo ed è spesso dominante per linguaggio e abilità motorie fini. Anche il passaggio al bipedalismo ha avuto un ruolo: liberando le mani ha favorito la specializzazione nella manipolazione di oggetti e strumenti, portando a una mano dominante, appunto la destra. Questo ha probabilmente migliorato l'efficienza proprio nelle attività quotidiane e nella costruzione, ad esempio, di utensili utili all'uomo. Infine, la cultura ha rafforzato questa tendenza nel tempo, favorendo l'uso della mano destra in molte società, soprattutto nelle pratiche educative e sociali. Capito? Vedi quante cose si scoprono. Andiamo a proseguire magari in musica. Sì, anche perché si sta facendo tardi, fra un po' bisognerà parlare di cinema. Si continua, Call Me My Baby.

0: E allora ci siamo, dobbiamo parlare di cinema, meglio ce ne parla il nostro Alan Viezzoli, perché è nel bel mezzo del Festival di Cannes e allora non può mancare anche la consueta chiacchierata ed esamina su quanto sta accadendo al festival. Allora subito la linea a te, Alan.
1: Buongiorno Graziano,
0: ciao,
1: buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori,
0: ciao,
1: del
0: ciao, Morning Show.
1: E ben tornati per il penultimo giorno, per la penultima mattina. Com'è con Alan Viezzoli qui da Cannes? Io sono sempre più stanco, forse l'ho sentito un po' dalla mia voce. Diciamo che il festival sta praticamente finendo, oggi è l'ultimo giorno di proiezioni vere, tra virgolette, non che domani, la giornata di domani non siano vere proiezioni, ma generalmente domani ci sono le repliche dei film del concorso dei giorni scorsi e la sera la replica dei film premiati. E quindi, che sembra un po' strano, perché nel senso devi sempre prendere un po' i biglietti, siccome i biglietti, allora, come dicevo nei giorni scorsi, il pubblico non può venire, non può entrare alle proiezioni, ma comunque nonostante questo noi della stampa, ma come quelli del mercato, come gli addetti ai vari uffici stampa e alle produzioni, alle distribuzioni, devono comunque ottenere un biglietto che permette l'ingresso in sala, per l'appunto. È tutto gratis, ovviamente, c'è il sito da cui prendere i biglietti, però bisogna comunque prenderli. E cosa succede? Che appunto nel dover prendere, nel dover decidere se andare a vedere un film o no, noi dobbiamo prenotare questi biglietti 4 giorni prima, nel senso che i biglietti di oggi, che è il 22, io li ho prenotati il 18, quindi 4 giorni fa per l'appunto. E appunto i biglietti di domani per i film vincitori, chi li ha prenotati, evidentemente non io, perché a quell'ora sarò in viaggio, forse per fortuna anche già arrivato a casa, però chi il 19 si ha preso i biglietti per questi spettacoli li ha presi a scatola chiusa, perché ovviamente finché le giurie non salgono sul palco non si sa chi ha vinto l'Ansett Aregar, chi ha vinto la Palma d'Oro, chi ha vinto il Gran Premio della giuria, eccetera, insomma tutti quelli che sono i film che vengono riproposti appunto per la visione. Quindi non è difficile vedere nel momento in cui vengono proclamati vincitori la gente che comincia a cancellare i biglietti, perché per l'appunto non, magari non se ne fa niente, perché finché ha vinto l'ha già visto e magari non ha interesse a riguardarlo, piuttosto si guarda qualcos'altro, o magari, come spesso accade, magari va a cena, che appunto non è una cosa così scontata nei festival, insomma. E quindi sì, oggi per me è l'ultimo giorno appunto di visioni, mancano ancora 3 film del concorso, in realtà uno è un recupero di ieri sera. Ieri sera, se avessi voluto, avrei potuto vedere il nuovo film di Lucas Daunt, che si chiama Coward. È solo che il film sarebbe finito a mezzanotte e un quarto, o mezzanotte e mezza, a seconda di quale sala avrei scelto, in quale sala avrei scelto di vederlo, e onestamente appunto non mi sembrava il caso di rinunciare al sonno per vedere un film. Una volta, forse i primi anni, effettivamente lo facevo, i ragazzi che sono con me qualche volta lo fanno, io onestamente cerco di non farlo più, a meno che non sia proprio strettamente necessario, insomma. E quindi appunto devo recuperare il film di ieri di Lucas Daunt e poi gli ultimi 2 film in concorso, quindi per, diciamo, un excursus su quello che è stato il concorso. E vi do l'appuntamento a domani. Invece vi segnalo che non l'ho fatto ieri, non l'ho fatto nei giorni scorsi, allora innanzitutto vi segnalo che questo pomeriggio andrà in onda la puntata speciale di Una Poltrona per Uno, l'ultima qui dai luoghi del festival e la penultima in assoluto dedicata a Cannes 79, perché poi l'ultima andrà in onda lunedì. E invece vi segnalo che nei cinema di tutta Italia. Adesso io posso dirvi a Trieste, per esempio, credo sia al cinema Giotto, e se abitate in altre città consultate l'elenco dei cinema e i siti dei cinema della vostra città. È già uscito il film di Almodóvar, e siccome è decisamente uno dei migliori film del concorso di quest'anno, che magari poi probabilmente non andrà a premio perché i film metacinematografici piacciono poco alle giurie, abbiamo visto nel corso degli anni che non attraggono così tanto il favore delle giurie, e quindi è facile che non prenda neanche un premio. E però io vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere, di recuperarlo, di guardarlo, e poi se vi va ne parliamo. One, two.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì,
1: J-Ax.
0: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando

0: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori di MRC, siamo di nuovo qui per una cosa bellissima, come sempre, insomma, la faremo, anzi la faranno loro, noi non facciamo niente, facciamo solo regia e stiamo qua ad assistere, per cui che radio di genere, non ho applausi ma le faccio subito partire, così andiamo via bomba perché stanno scalpitando. Buona giornata, buongiorno e buon lavoro.
1: Buongiorno a tutti, siamo le studentesse della seconda B dell'Istituto Bartolomeo Scappi e al microfono quest'oggi ci sono con noi anche le colleghe di quinta E, Laura, Lorenza, Malek e Vanessa. Un ringraziamento speciale va alla regia di Bruno, La Voce, e a Media Radio Castellana, che ci dà l'opportunità di portare in diretta le nostre idee e i nostri pensieri. In questa esperienza di Che Radio di Genere, che è un progetto nato dalla collaborazione con l'Associazione per le Donne e il nostro istituto, parleremo di diritti, in particolare dei diritti della comunità LGBTQ+. Partiremo da una frase semplice, ma potentissima. I diritti non sono un premio, sono il punto di partenza per essere umani. Perché troppo spesso i diritti vengono raccontati come qualcosa da conquistare, da meritare, da difendere. La verità però è che i diritti dovrebbero essere la base, il terreno comune su cui tutti camminiamo. Eppure non è sempre così. Ci sono persone che ancora oggi devono spiegare, giustificare o nascondere parti della propria identità per sentirsi al sicuro. Persone che vivono discriminazioni, silenzi, sguardi storti o battute che fanno più male di quanto sembri. Ed è proprio per questo che oggi siamo qui, per parlare di diritti, di inclusioni, di storie che meritano di essere ascoltate. Dietro ogni sigla, dietro ogni bandiera, dietro ogni lotta, ci sono vite reali, ovvero ragazzi, adulti, famiglie, persone che chiedono solo una cosa, essere rispettate.
2: Noi studenti, specialmente di accoglienza turistica, abbiamo un ruolo importante, parlarne. Il nostro futuro lavoro non sarà solo fatto di prenotazioni, viaggi e destinazioni, ma soprattutto di persone. Saper accogliere significa proprio questo, creare uno spazio in cui ognuno possa sentirsi visto, ascoltato e essere libero di essere se stesso. Oggi, in questa puntata, vogliamo raccontarvi storie, esempi, figure e situazioni che ci aiutano a capire perché l'inclusione non è un dettaglio, ma una responsabilità. I diritti non sono un premio, ma sono il punto di partenza per essere umani. Tuttavia, questo appuntamento è fatto anche di musica e soprattutto scelta da noi per raccontare anche attraverso le note le nostre idee e i nostri valori. Quindi vogliamo cominciare questo viaggio con una canzone che parla di coraggio, il coraggio di essere umani. Ecco a voi Marco Mengoni con Essere Umani.

0: Io sono Lucia della seconda B e abbiamo pensato a lungo a come dare inizio a questa puntata. Abbiamo deciso tutti insieme di iniziare da un concetto che riguarda tutti noi, anche se a volte non ci facciamo caso: il diritto di essere davvero noi stessi. Quante volte abbiamo sentito la sigla LGBTQIA+? Chissà quante volte ci siamo soffermati veramente su questo acronimo, senza pensare che dietro queste lettere ci sono persone diverse tra loro, ma prima di tutto esseri umani, persone che per tanti anni sono state giudicate, escluse o costrette a nascondersi. E non parliamo di secoli fa, fino a pochi decenni, era fino a pochi decenni fa in realtà. In molti paesi essere omosessuali era addirittura illegale. Proprio per questo, nel 1969, succede qualcosa di importante. I moti di Stonewall. In un locale di New York, durante un controllo della polizia, le persone presenti decidono di dire basta. Basta silenzio, basta paura. Da quella notte, nasce un movimento che cambia tutto. Iniziano i Pride. E non sono solo feste colorate come qualcuno potrebbe immaginare, ma sono momenti per dire: ehi, ci siamo anche noi e abbiamo gli stessi diritti degli altri.
1: Negli anni alcuni diritti sono arrivati anche in Italia. Con le unioni civili si è fatto un passo avanti. In altri paesi c'è il matrimonio egualitario e leggi più forti contro le discriminazioni. Tuttavia la strada non è finita, perché in molte parti del mondo far parte della comunità LGBTQIA+ è ancora pericoloso, anche dove le leggi ci sono e i pregiudizi non spariscono da un giorno all'altro. Per quale motivo è importante conoscere questo avvenimento? È importante perché ci ricorda che i diritti non sono mai scontati. Ogni conquista è arrivata grazie a persone che hanno avuto il coraggio di esporsi, anche quando era difficile. Conoscere significa capire, e capire è il primo passo per rispettare. Non si tratta solo di una sigla, si tratta di libertà, la libertà di essere se stessi senza avere paura. E ora vi faremo venire voglia di ballare come una canzone, che invita tutti ad essere fieri di se stessi, del modo in cui siamo. Ecco a voi, Giulia May con Bandiera.
2: Libera, voglio essere libera, di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni.

0: Rieccoci qui su Radio RMRC. Grazie per essere rimasti qui con noi. Ora proseguiamo la trasmissione con uno spunto di riflessione: le battaglie quotidiane che non si vedono. Quando si parla della comunità LGBTQ+, spesso si pensa che siano semplicemente persone che vivono il loro amore in tranquillità. Tuttavia, non è sempre così. Ci sono persone che ogni giorno combattono battaglie silenziose, difficoltà che non fanno notizia, ma che pesano sulla vita di chi le vive. Molte persone, per essere semplicemente se stesse, devono affrontare paure, discriminazioni e giudizi. Devono chiedersi continuamente: posso davvero dire apertamente chi amo? Posso raccontare liberamente la mia relazione? Sarò giudicato per questo? E ci sono persone che, pur di non affrontare la relazione della società, evitano di tenersi per mano, cambiano modo di parlare per non essere giudicate, nascondono parti della propria identità a scuola o al lavoro. Una delle battaglie più comuni sono le microaggressioni, quelle frasi che per molti sembrano normali, come chiedere chi fa l'uomo e chi fa la donna in una coppia, o liquidare tutto con un "è solo una fase". Se per voi è solo una fase, vi siete mai chiesti come può far sentire davvero una persona? Sono episodi piccoli, sì, ma si ripetono ogni giorno. E se parliamo di battaglie difficili e silenziose, dobbiamo parlare anche di quelle familiari. Molte persone hanno paura di fare coming out perché temono di essere rifiutate o disprezzate dalla propria famiglia. Altre invece vivono in casa con disagio perché vengono chiamate diverse o si sentono dire frasi come "non sei mia figlia" o "non sei mio figlio". Questa è una violenza psicologica pesante, soprattutto quando si cerca solo un po' di supporto. Si pensa sempre che la scuola o il lavoro siano luoghi sicuri, ma non è sempre così per tutti. C'è chi subisce prese in giro, isolamento, paura di usare bagni o spogliatoi, difficoltà a sentirsi incluso. Spesso tutto viene giustificato come scherzi. E poi ci sono i giudizi sull'aspetto fisico, che colpiscono soprattutto persone transgender o no binary. Si pensa che se sei nato in un certo corpo, allora quel corpo ti vada bene, ma non è così per tutti. Molte persone si guardano allo specchio e non si riconoscono, e questo crea un enorme disagio. La società giudica perché vede tutto questo come andare contro la natura. Ma vi siete mai chiesti, però, cosa si prova a vivere in un corpo che non si sente tuo? O il tuo disagio quando qualcuno ti guarda storto perché il tuo nome non corrisponde all'immagine che si aspettano? Tutti questi pregiudizi generano ansia, paura, depressione, solitudine. Non perché far parte della comunità LGBTQ sia un problema, ma perché la società si fa sentire sbagliati. Questo provoca danni profondi alla salute mentale, soprattutto negli adolescenti, ai quali spesso viene detto "è una fase, ti passerà". Le battaglie invisibili diventano meno pesanti quando la società impara ad ascoltare, rispettare e includere. Essere accettati non dovrebbe essere una lotta quotidiana. Tutti dovrebbero poter vivere liberamente senza nascondere chi sono davvero.
1: Grazie mille Irene per questo intervento molto coraggioso. Ci ricorda quanto sia difficile doversi nascondere, perché la gente non accetta la diversità, l'unicità. Fa venire i brividi solo pensare che certi commenti, certe occhiatine non riguardano solo la comunità LGBTQ+, ma tutti noi, ogni giorno. Perché oggi le persone ti giudicano per qualsiasi cosa, come ti vesti, cosa mangi, come vivi soprattutto. Ora però vogliamo alleggerire un pochino l'atmosfera con una canzone che canterete a squarciagole, che conoscete sicuramente e che ci ricorda soprattutto una cosa semplice: la gente parlerà sempre. Perciò ecco a voi Taylor Swift con Shake It Off.

Dopo aver parlato della storia dei diritti e delle battaglie di ogni giorno, viene spontanea una domanda. Cosa dice davvero la scienza sulle persone che fanno parte della comunità LGBT+? La risposta è chiara, l'orientamento sessuale non è una scelta, non è qualcosa che decidi, come scegliere cosa mangiare o che maglietta mettere, ma è una parte naturale di chi sei e la psicologia moderna lo conferma. Secondo organizzazioni importanti come l'American Psychological Association, l'identità di genere è il modo in cui una persona sente se stessa. Ad esempio, una persona può sentirsi maschio, femmina, entrambe le cose o nessuna delle due. E questo non sempre coincide con il sesso biologico con cui è nata. Qui è importante fare una distinzione che spesso crea confusione. Il sesso biologico riguarda il corpo, quindi le caratteristiche fisiche, mentre l'identità di genere riguarda come ti senti dentro. Poi c'è il ruolo sociale, cioè quello che la società si aspetta da te solo perché sei nato maschio o femmina. Ora facciamo una breve pausa per ascoltare una canzone di una delle più grandi pop star di tutti i tempi. Ecco a voi Lady Gaga con Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital A.

che la biologia e le neuroscienze ci dicono una cosa fondamentale. Non esiste una sola causa che spiega l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Sono parte della complessità dell'essere umano. La diversità fa parte della natura, non è un errore. In passato, però, si pensava di poter cambiare queste caratteristiche. Esistevano infatti le cosiddette terapie riparative. Oggi la comunità scientifica, insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità, è chiarissima. Queste pratiche non funzionano e possono fare molto male, perché causano sofferenza psicologica. Infatti la scienza ci dice anche un'altra cosa importante. Le persone stanno meglio quando si sentono accettate, rispettate e libere di essere se stesse. Quindi, cosa impariamo da tutto questo? Che conoscere la scienza ci aiuta a superare i pregiudizi. Ci ricorda che dietro le etichette ci sono persone vere, con emozioni, sogni e diritti, proprio come tutti gli altri. Perché alla fine non si tratta solo di capire, ma di rispettare. Adesso vi facciamo ascoltare una canzone che parla di un amore che deve essere nascosto per paura del giudizio delle persone. Ecco voi i Pinguini Tattici Nucleari con Freddy.

0: Eccoci qui su Radio MRC, grazie per essere rimasti sintonizzati con noi. Ora proseguiamo la trasmissione spiegando meglio la differenza tra orientamento sessuale e identità di genere. La differenza fondamentale riguarda due aspetti completamente separati dall'esperienza umana. L'orientamento sessuale definisce chi ti attrae, mentre l'identità di genere definisce chi sei. Ecco l'approfondimento dettagliato di questa distinzione. L'identità di genere è la percezione profonda e intima che una persona ha del proprio genere. È una componente innata dell'identità personale e non dipende dal corpo in cui si nasce. Esistono infatti diversi tipi di identità, cisgender, che sono persone di cui l'identità di genere coincide con il sesso biologico assegnato alla nascita. Transgender, persone di cui l'identità di genere è diversa dal sesso biologico assegnata alla nascita. E non binary, persone che non si riconoscono nella distinzione binaria uomo-donna, possono sentirsi entrambi, una via di mezzo o nessuno dei due. L'orientamento sessuale descrive l'attrazione fisica, emotiva e romantica che una persona prova verso gli altri. Non ha nulla a che fare con il genere a cui la persona sente di appartenersi. Esempi: eterosessuale, gay, lesbica, bisessuale, asessuale, pansessuale.
1: Per capire come queste dimensioni siano indipendenti, gli esperti usano spesso il modello di Gender-Braid Person, che mappa l'identità su quattro binari separati. In primis abbiamo l'identità di genere, quindi come ti definisci nella tua mente, uomo, donna, non binary. In secondo abbiamo orientamento sessuale, quindi verso chi provi attrazione, può essere verso se stesso, verso lo stesso sesso, scusatemi, il sesso opposto, tutti oppure nessuno. Poi abbiamo l'espressione di genere, quindi come ti presenti al mondo esternamente, quindi vestiti, comportamento, eccetera. E infine il sesso biologico, quindi le caratteristiche anatomiche e cromosomiche alla nascita. Perché è importante però non confonderli? Una persona transgender può avere qualsiasi orientamento sessuale, esattamente come una persona cisgender. Ad esempio, un uomo transgender, quindi nato con ad esempio un corpo femminile ma che è un uomo, può essere attratto dagli uomini. In questo caso la sua identità di genere è uomo, il suo orientamento sessuale è gay. L'identità riguarda il sé, l'orientamento riguarda da chi si è attratti. Ora è il momento della pausa musicale. Ecco che ascoltiamo una canzone diversa dal solito, di un'artista americana che ha voluto dare uno strappo alle regole, con il suo stile e il suo modo di cantare. Ecco a voi Billie Eilish con Bad Guy.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Facciamo un gioco veloce. Pensate all'ultima parola che vi ha fatto stare bene. Una parola che vi ha fatto sorridere, sentire visti, capiti. Ora pensate invece ad una parola che invece vi ha punto. Magari detta per scherzo, magari senza cattiveria, ma che vi è rimasta addosso. Ecco, il linguaggio è proprio questo. Qualcosa che sembra leggero, ma che in realtà pesa tantissimo. Perché le parole fanno male? Perché arrivano dritte, senza filtri. Anche quando diciamo, ma dai, era solo una battuta, per chi ascolta potrebbe non esserlo. Le parole restano, si incollano, a volte segnano. La buona notizia? Possiamo farci attenzione. Non serve essere rigidi oppure parlare come un manuale. Basta un po' di cura. Correggere qualcuno, per esempio, non vuol dire metterlo in imbarazzo. Si può fare con gentilezza del tipo, ehi, forse sai, è meglio dire in questo modo qua, oppure sai che questa parola può suonare male, ce n'è un'altra più rispettosa. Fine. Nessuna predica, solo consapevolezza. Facciamo ora un'altra piccola pausa per ascoltare una canzone molto nota che appartiene al re del pop. Ecco a voi Michael Jackson con They Don't Care About Us.

Rieccoci qui su Radio MRC. Vi ringraziamo per essere rimasti qui con noi. Ora proseguiamo la trasmissione continuando a parlare di un concetto fondamentale, il rispetto. Ci sono piccole scelte che fanno una grande differenza. Evitare termini offensivi, non usare stereotipi, chiamare le persone come vogliono essere chiamate. Non è difficile, si chiama rispetto. E sapete chi spesso è più avanti degli adulti? I giovani. Loro sono persone che cambiano il modo di parlare, che trovano parole nuove, che fanno notare ciò che prima passava inosservato. Non è esagerare, esagerazione, è evoluzione, la lingua che cresce con noi. Alla fine il punto è semplice, le parole non sono solo parole, sono strumenti e ogni giorno decidiamo come usarli, per ferire o per rispettare, ma voi da che parte volete stare? Adesso vogliamo farvi ascoltare una canzone a tema, una canzone che appartiene ad una delle più grandi star del pop moderno. Ecco a voi Katy Perry con I Kissed a Girl.

Dato che abbiamo parlato molto di linguaggio, adesso entriamo nel vivo e proviamo a fare degli esempi di linguaggio che appunto può ferire e troviamo delle alternative rispettose da usare. Ci sono le parole che feriscono perché etichettano, per esempio quello è strano, sei diverso, ma perché non sei normale, e le alternative rispettose sono: ognuno ha il proprio modo di essere, va bene così, siamo tutti diversi, raccontami come ti senti. Le parole feriscono perché comunque ridicolizzano e sono: era solo uno scherzo, non offenderti, ma dai, non fare il permaloso e non esagerare. Le alternative rispettose sono: scusa, non volevo farti stare male, non avevo capito che potesse ferirti, grazie per avermelo detto. Ci sono parole che feriscono perché cancellano l'identità, come ti chiami davvero, ma sei maschio o femmina, non capisco queste cose. E le alternative sono: come preferisci essere chiamato, quali pronomi vuoi che usi, vuoi che... Se vuoi, aiutami a capire meglio. Ora è giunto il momento di ascoltare una canzone un po' malinconica, ma con un significato bellissimo. Ecco a voi Marco Mengoni con Guerriero.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Ed eccoci di nuovo qui, facendo altri esempi. Allora, vi sono parole che feriscono, perché usate come stereotipi. Ad esempio, parli così, beh, sembri gay. Non vestirti così, poi la gente parla. Beh, le ragazze devono essere femminili, i ragazzi devono essere forti. Ecco, magari le alternative rispettose potrebbero essere vestiti come ti fa sentire bene. Non ci sono modi giusti o sbagliati di essere. Ognuno esprime se stesso come vuole. Ci sono invece altre parole che feriscono perché minimizzano, come ad esempio, ma sì, dai, è solo una fase, ti passerà. Beh, stai solo cercando attenzione. Ecco, in realtà potremmo dire, capisco che per te sia importante, oppure, se vuoi parlarne, io ci sono. O anche, grazie per aver condiviso come ti senti con me.
2: Il linguaggio non è importante solo per le persone LGBTQ, ma per tutti. Perché? Tutti almeno una volta sono stati feriti da una parola detta male. Tutti hanno bisogno di sentirsi rispettati, ascoltati, chiamati nel modo giusto. Tutti vivono momenti in cui una frase può cambiare la giornata, in meglio o in peggio. Tutti appartengono a qualche gruppo che può essere preso in giro, per l'aspetto, per la famiglia, per il carattere, per la scuola, per la timidezza, per il corpo, ma anche per gli interessi. Il linguaggio è un ponte o un muro. Non serve essere di una certa comunità per desiderare ponti. Parlare bene non significa essere perfetti, significa essere attenti. E l'attenzione è una forma di rispetto che vale per chiunque. Ora faremo una piccola pausa musicale, ma restate con noi perché abbiamo ancora tanto altro da dire. Ecco a voi Dolce Nera con Resta Come Sei.

fragile quanto vuoi. Non fingere di essere quella che non sei. Ti prego non fermare la tua gioia. Ti viverei da amare quell'istinto.

0: Diamo ufficialmente inizio alla nostra rubrica Arcobaleno, uno spazio pensato per darvi consigli su un tema che ci sta davvero a cuore. Vogliamo parlarvi di alcuni libri e serie che affrontano temi che ci stanno davvero a cuore. Vogliamo parlarvi di alcuni libri e serie LGBT. Sono storie che aiutano a capire meglio le persone, le emozioni e le sfide che molti ragazzi e ragazze vivono ogni giorno. Partiamo da una serie super conosciuta, Heartstopper. È tratta da un libro e racconta le relazioni LGBT in modo dolce, quotidiano e realistico. I personaggi affrontano dubbi, coming out, amicizie che cambiano e lo fanno con un linguaggio semplice, diretto, che si capisce subito. È una serie che fa capire davvero cosa significa crescere e cercare il proprio posto. Un'altra serie che affronta questi temi si chiama Sex Education. Qui non c'è solo una storia, ma tante, personaggi con identità e orientamenti diversi, ognuno con le proprie difficoltà e i propri momenti di crescita. La serie parla apertamente di sessualità, relazioni e identità, ma lo fa con ironia e leggerezza. Questo aiuta a parlare di argomenti delicati senza farli sembrare pesanti o tabù.
1: Continuando con gli esempi, c'è da aggiungere la serie Young Royals, una serie che ha conquistato tantissimi giovani. Racconta la storia del principe Willem e del suo rapporto con Simon, un ragazzo della sua scuola. Questa serie parla di identità, pressione sociale, aspettative della famiglia e paura di giudizio, del giudizio. È intensa, emotiva, e molto vicina alle insicurezze che tanti adolescenti vivono. Mostra quanto possa essere difficile scegliere tra ciò che sei e ciò che gli altri vogliono che tu sia. Ora vi facciamo scatenare con una canzone che grida libertà. Ecco a voi Pharrell Williams con Freedom!

0: freedom.
1: Dopo aver parlato della serie, passiamo ora alla lettura, perché i libri hanno un potere speciale, ci permettono di entrare nella testa dei personaggi, di sentire le loro emozioni e di capire davvero cosa significa vivere certe esperienze. Ecco, tre titoli che secondo noi meritano di essere conosciuti. Cominciamo con I Wish You All The Best di Mason Driver. Lo abbiamo già citato, ma merita davvero un posto speciale. Racconta la storia di Ben, una persona non binaria, che dopo il coming out deve affrontare momenti difficili, ma trova anche persone che lo accolgono e lo sostengono. È un libro che parla di identità, paura, amicizie e rinascita, con un linguaggio semplice e molto vicino ai ragazzi, perfetto per capire cosa significa sentirsi fuori posto e poi trovare finalmente il proprio spazio. Bene, continuiamo con Aristotele. And Dent Discover the Secrets of the Universe di Benjamin Alire Sands. È un romanzo dolce, poetico e pieno di emozioni. Racconta l'amicizia e poi qualcosa di più tra Ari e Dante, due ragazzi molto diversi che imparano a conoscersi, e a conoscersi davvero. È una storia che parla di crescita, identità, famiglia, silenzi e scoperte, con uno stile semplice ma profondissimo. Insomma, è uno dei libri che ti resta dentro. Infine abbiamo La mia amica Amanda, di Melissa. È un libro italiano, breve e molto accessibile, che racconta l'amicizia tra due ragazze e il percorso di una di loro nel capire la propria identità. È una storia che parla di accettazione, confusione, paura nel giudizio e forza dell'amicizia. È perfetto per chi vuole un libro immediato, vicino alla realtà dei giovani e capace di far riflettere senza essere pesante. Ora vi delizieremo con una canzone di uno dei più famosi gruppi rock italiani. Ecco a voi i Pooh con Pierre.

Dopo le serie e i libri, vogliamo consigliarvi alcuni film che parlano di temi LGBTQ. Love, Simon, un film leggero, dolce e molto vicino alla realtà dei ragazzi. Racconta la storia di Simon, un adolescente che vive il suo primo amore e il suo coming out. È un film che parla di paura, amicizia, famiglia e coraggio con un tono positivo e accessibile. È perfetto per capire quanto sia importante sentirsi accettati per ciò che si è. Il secondo film è Pride, che è ispirato a una storia vera. Negli anni 80 un gruppo di attivisti LGBT decide di sostenere i minatori in sciopero nel Regno Unito. All'inizio sembrano due mondi lontanissimi, ma piano piano nasce un'alleanza incredibile. È un film che parla di solidarietà, diritti, unione e cambiamento, con momenti divertenti e altri molto toccanti. Ed infine abbiamo Call Me By Your Name, in italiano è detto Chiamami Col Tuo Nome. È un film che ci porta nell'estate del 1983, tra i paesi tranquilli della campagna lombarda. Il protagonista è Elio, un ragazzo di 17 anni, brillante e curioso, che trascorre le vacanze nella villa di famiglia tra musica, letture e giornate lente sotto il sole. L'arrivo di Oliver, uno studente americano, ospite del padre di Elio, rompe subito gli equilibri della casa. Tra i due nasce un rapporto fatto di sguardi, conversazioni e piccoli momenti condivisi che, giorno dopo giorno, diventano sempre più intensi. Tra gite, bagni estivi e serate all'aperto, Elio si trova a vivere emozioni nuove e profonde. Oliver, inizialmente più enigmatico e distante, sembra nascondere qualcosa dietro il suo atteggiamento sicuro e questo rende il loro legame ancora più magnetico. Il film racconta così un'estate di scoperte, desideri e cambiamenti, in cui ogni istante sembra destinato a lasciare un segno. Ora ascoltiamo una canzone a tema di un artista che fa parte di questa comunità. Ecco a voi Lil Nas X con Call Me By Your Name.

Continuiamo la nostra rubrica con altri esempi. The Danish Girl, un film più intenso, che racconta la storia di Lily Elb, una delle prime persone al mondo a intraprendere un percorso di transizione. È un film che parla di identità, amore, coraggio e ricerca di sé, con immagini e atmosfere molto forti. Aiuta a capire quanto sia difficile, ma anche importante, essere fedeli a ciò che si sente da dentro. Abbiamo sempre pensato che per noi che studiamo accoglienza turistica, queste storie sono importanti. Nel nostro futuro lavoro incontreremo persone con identità, culture e vissuti diversi. Essere aperti, rispettosi e inclusivi non è solo un valore, è una competenza professionale, è parte del nostro mestiere. Serie e libri come questi ci aiutano a capire meglio gli altri e a creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi davvero benvenuti. Perché accogliere qualcuno significa, prima di tutto, rispettarlo per quello che è. Prima di raccontarvi le storie di tre grandi uomini, vogliamo lasciarvi con una piccola riflessione. Quando parliamo di inclusione e di mondo LGBTQ+, spesso pensiamo a serie, libri, film, ma dietro tutto questo ci sono persone vere, persone che hanno vissuto, creato, inventato, cambiato il mondo e che, allo stesso tempo, hanno dovuto fare i conti con pregiudizi, silenzi e ingiustizie. Ed ora vi facciamo ascoltare una canzone di uno degli idoli musicali di molti giovani italiani. Ecco a voi, Achille Lauri, con Me ne frego.

E bentornati su MRC in questa giornata speciale tema LGBT. E vorremmo poi presentarmi dei personaggi in cui la storia non sono figure lontano sconosciute. Alcuni sono tra i più grandi geni della storia, artisti, scienziati, musicisti che tutti conosciamo. Eppure di loro ci viene raccontata solo una parte, la parte comoda, quella che non fa domande. Oggi vogliamo fare il contrario, vogliamo guardare anche ciò che spesso viene nascosto, perché capire che la loro vita privata non significa giudicarli, ma avvicinarli. Significa raccontare che dietro un capolavoro, dietro un'invenzione o dietro una canzone che tutti cantano, c'è sempre un essere umano con paure, desideri, libertà, i limiti imposti dal proprio tempo. Oggi racconteremo di tre nomi giganteschi, tre talenti che hanno cambiato la storia, eppure ognuno di loro ha dovuto affrontare ostacoli legati alla propria identità o al modo in cui veniva percepito dagli altri. Raccontare queste storie non serve etichettare nessuno, serve capire una cosa semplice: il genio non ha confini, il talento non ha etichette. L'identità non è mai un limite, ma una parte preziosa di ciò che siamo. E allora iniziamo questo viaggio, un viaggio tra arte, scienza e musica, ma soprattutto tra persone che hanno avuto il coraggio di essere se stesse, anche quando il mondo non era pronto. Ora facciamo una pausa musicale per ascoltare una canzone di una delle icone femminili della musica italiana, che fra l'altro fa parte della comunità LGBT. Ecco a voi Elodie con Andromeda.

Adesso facciamo un piccolo gioco. Quando sentite il nome Leonardo da Vinci, cosa vi viene in mente? La Gioconda e le sue invenzioni? Il genio assoluto, giusto? Ma c'è una cosa che spesso nessuno ci racconta. Leonardo non era solo un mito lontano, era una persona vera, con una vita privata, complessa, fatta di emozioni, relazioni e forse anche di libertà che al suo tempo non era pronto ad accettare. Da giovane, per esempio, fu accusato di atti contro natura, un'accusa pesante che oggi ci sembra assurda, ma che allora poteva rovinare per sempre la vita di qualcuno. Il processo si concluse senza condanna, ma resta un segnale forte di quanto fosse difficile essere se stessi in quell'epoca. E poi c'è Salai, il suo allievo, un compagno di viaggio che rimase al suo fianco per anni. E il loro rapporto era un rapporto stretto, discusso, mai definito del tutto. Amicizia? Qualcosa in più di più? Non lo sappiamo con certezza, ma sappiamo una cosa importante. Dietro il genio c'era un legame umano profondo. Ora facciamo una breve pausa per ascoltare una canzone di uno dei più grandi artisti italiani. Ecco a voi Fabrizio De André con Andrea.

0: Vogliamo porci una domanda. Perché queste cose le veniamo a scoprire solamente adesso? Perché la storia, per tanto tempo, ha scelto che cosa raccontare e che cosa invece lasciare in silenzio. Quando si parlava di identità, affetti o diversità, spesso quel silenzio diventava ancora più forte. Ma conoscere questi aspetti non toglie nulla a Leonardo, anzi, lo rende ancora più vicino, più reale, no? Ci ricorda che essere straordinari non significa essere perfetti o standard, tra virgolette, ma avere il coraggio di essere se stessi, anche quando il mondo non è pronto. Il messaggio è semplice: il talento non ha etichette, l'identità non limita il genio, ma forse lo rende ancora più potente.
1: Quando si parla di inclusione e di mondo LGBT, è importante ricordare che non stiamo parlando solo di serie TV o libri, stiamo parlando di persone reali che nella loro vita hanno affrontato discriminazioni e ingiustizie. Una di queste persone è Alan Turing, uno dei più grandi scienziati del Novecento. Turing ha avuto un ruolo decisivo durante la Seconda Guerra Mondiale. Grazie al suo lavoro nella decifrazione dei codici tedeschi, ha contribuito alla vittoria degli alleati e ha gettato le basi dell'informatica moderna. In pratica, se oggi usiamo il computer o l'intelligenza artificiale, è anche merito suo. Eppure, nonostante il suo genio, la sua vita era stata segnata da una grande ingiustizia. Turing era omosessuale e in quegli anni in Inghilterra questo era considerato un reato. Per questo motivo fu perseguitato e condannato. Gli venne imposto un trattamento ormonale forzato, pesantissimo, che lo colpì sia fisicamente che psicologicamente. Morì pochi anni dopo, a soli 41 anni, in circostanze tragiche. Adesso è il momento di farvi sognare con una canzone di uno dei più noti gruppi musicali inglesi. Ecco a voi Queen, con Somebody to Love.

0: La storia di Turing nel tempo è diventata un simbolo per la comunità LGBTQIA+. Ci ricorda quanto sia recente il percorso verso i diritti e quanto sia stato difficile per molte persone vivere liberamente la propria identità. Oggi parlare di Alan Turing significa parlare di rispetto. Significa capire che conoscere il mondo LGBTQIA+ non è solo una questione culturale, ma profondamente umana. Vuol dire guardare al passato per costruire un futuro più giusto e più inclusivo per tutti. Adesso è il momento di ascoltare Tiziano Ferro con Accetto Miracoli.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Ora vogliamo raccontarvi la storia di un artista che non ha solo fatto musica, ma ha lasciato un segno profondo nella cultura e nella società, Freddie Mercury. Freddie Mercury è stata la voce dei Queen, una delle band più famose al mondo. La sua voce era unica, potente, capace di emozionare milioni di persone. Sul palco aveva un'energia incredibile e ancora oggi è considerato uno dei più grandi performer della storia. Eppure, dietro questa immagine così forte, c'era una persona molto riservata. Freddie proteggeva la sua vita privata, in un'epoca in cui parlare apertamente della propria identità era molto più difficile di oggi. Spesso sceglieva il silenzio. Questo ci fa capire quanto fossero forti i pregiudizi e le pressioni sociali. Non possiamo quindi non farvi ascoltare uno dei suoi più grandi successi. Ecco a voi, I Want to Be Free.

0: Nonostante tutto, Freddie trovò un modo per essere se stesso, attraverso la musica. Canzoni come Bohemian Rhapsody o We Are the Champions sono diventate simboli universali, cantate da generazioni diverse. La sua musica ha unito stili, culture e persone, superando ogni confine. Freddie Mercury è diventato così un simbolo di libertà e autenticità. Una persona che, anche senza raccontare tutto apertamente, ha mostrato al mondo che cosa significa vivere senza rinunciare a se stessi. Nel 1991, però, Freddie morì a causa dell'HIV. In quegli anni quella malattia era circondata da paura, ignoranza e pregiudizi. Molte persone venivano isolate o giudicate. La sua storia ha contribuito a far parlare di questo tema e a combatterne lo stigma. Oggi ricordare Freddie Mercury non significa solo ricordare un grande artista, ma anche una persona che, con la sua vita e la sua musica, ha aperto la strada a più libertà e più comprensione. Perché alla fine la sua eredità è questa: non sono solo canzoni indimenticabili, ma il coraggio di essere se stessi.
1: Adesso invece parliamo di Andrea Spezzacatena. Ecco, la sua storia è una delle vicende di bullismo e cyberbullismo più note in Italia, tragicamente conclusasi il 20 novembre del 2012, quando il quindicenne purtroppo si tolse la vita nella sua casa di Roma, a soli 15 anni. Il dramma ebbe inizio per via di un paio di pantaloni rossi, che a causa di un errore di lavaggio della madre erano diventati rosa. Nonostante il colore, Andrea decise comunque di indossarli, con fierezza anche. Da quel momento però, al liceo che frequentava, lo scientifico Cavour di Roma, divenne bersaglio di pesanti prese in giro e di cyberbullismo. I compagni aprirono anche una pagina Facebook denigratoria chiamata il ragazzo dai pantaloni rosa, riempiendolo di offese omofobe e isolandolo socialmente. Nonostante Andrea non fosse omosessuale, l'etichetta divenne uno strumento per denigrarlo sistematicamente. Dopo la sua scomparsa, la madre, Teresa Manes, ha trasformato il suo immenso dolore in una battaglia civile. Ha scritto il libro Andrea oltre il pantalone rosa e porta avanti ancora oggi nelle scuole progetti di sensibilizzazione contro il bullismo ed il cyberbullismo. La sua memoria è diventata un simbolo nazionale per insegnare il peso delle parole e per promuovere l'inclusione. Alla sua storia è stato dedicato anche il film di successo Il ragazzo dai pantaloni rosa, uscito nel 2024, che racconta la sua vita, le pressioni subite ed il dolore silenzioso che ha vissuto prima della tragedia. Adesso è il momento di farvi sentire una delle canzoni tratte direttamente dal film. Ecco a voi Arisa con Canta Ancora.

Come studenti dell'indirizzo accoglienza turistica abbiamo una responsabilità speciale, non solo conoscere le destinazioni, gli hotel o i servizi, ma capire davvero cosa significa accogliere, accogliere nel senso più profondo, far sentire ogni persona al sicuro, rispettarla, farla sentire libera

0: I want someone to love me.
1: Rieccoci su Radio MRC, grazie per essere restati con noi. Vogliamo concludere la trasmissione parlandovi del nostro ruolo all'interno dell'accoglienza turistica. Accoglienza vuol dire prestare attenzione anche ai piccoli dettagli, come ci si rivolge ai clienti, come si gestiscono le prenotazioni e come si risponde a una richiesta. Purtroppo nel settore turistico esistono ancora errori comuni, battute inappropriate, stereotipi, atteggiamenti poco professionali. A volte basta una parola sbagliata per far sentire qualcuno a disagio. Spesso la mancanza di formazione su questi temi crea situazioni spiacevoli che si potrebbero evitare facilmente. È importante ricordare che le persone LGBTQ non cercano trattamenti speciali. Cercano semplicemente rispetto, normalità, un ambiente in cui vivere la propria esperienza di viaggio in modo sereno. La diversità, infatti, è una ricchezza. Rende il turismo più aperto, più interessante e capace di creare esperienze positive per tutti. Un ambiente inclusivo attira più persone, migliora la reputazione di una destinazione e fa sentire ogni ospite davvero, ma davvero accolto. In conclusione, essere inclusivi non significa fare qualcosa di straordinario. Significa fare bene il proprio lavoro, con rispetto, attenzione e soprattutto con professionalità. Per noi studenti, parlarne oggi significa prepararci a un futuro in cui accogliere davvero vuol dire non escludere nessuno. E ora vogliamo concludere quindi con una canzone di Elodie, Maria Angelique e Takage Ketra. Ecco a voi, Ciclone.

0: Molto bene, ascoltatori di MRC, questa è stata Che Radio di Genere, ancora non è finito, abbiamo qualche minuto per cui possiamo parlare liberamente con le ragazze, anche perché sono state bravissime. Vorrei fare un applauso che ci sta proprio alla grande, di quelli sintetici, perché comunque non abbiamo il pubblico. Apriamo un po' di microfoni, chi vuole dire qualcosa, chi inizia, vediamo un po', ok? Prego.
1: Ciao a tutti, inizio io, sono Laura e vorrei salutare tanto mia mamma, che così almeno non si offende. Ciao mamma, un bacione.
0: Beh,
1: grazie
0: mamma,
1: per il
0: stanno,
1: sostegno, che ci ascolti anche
0: sono
1: a lavoro.
0: Sono molto radiofonici, saluti alla mamma.
2: Salutiamo tutti la mamma.
0: Di solito si salutano i prof quando in questa situazione. Vabbè, comunque va bene.
1: Anche
0: va bene.
1: Ovviamente.
0: È fatto bene, la mamma
1: tutti.
0: È sempre la mamma.
1: Anch'io, la mamma è la mamma.
0: Anch'io la saluto sempre, anche se è dall'altra parte della soglia. Bene, poi... chi vuole dire qualcos'altro? Come sono state? Come
3: salutiamo
0: state?
3: I professori, quindi io mi autosaluto, che le ho accompagnate qui.
0: Giustamente.
3: Salutiamo anche la professoressa Montagano, che ci starà ascoltando da scuola.
0: Allora, facciamo un applauso anche ai professori, perché
3: esatto.
0: Mi sembra una cosa carina.
3: Okay, poi vogliamo raccontare dei fuori onda, perché... fondamentalmente abbiamo avuto il padre della lingua italiana è diventato dance a un certo punto.
0: Ma vogliamo parlare anche di acronimi che non sono stati sviluppati proprio come dovevano essere sviluppati. No, vabbè, ma siete bravissime. Allora, prima di tutto succede questo: qualcuno qua farà la maturità e se ne andrà via dallo Scappi.
4: Sì, speriamo prima possibile.
0: Come speriamo prima
4: sì,
0: possibile?
4: Sì.
0: No? Vabbè. Comunque, che aspettative per dopo lo Scappi? Che cosa? C'è qualcuno che vuole buttarla lì? Qualcosa
4: allora, io l'ho già detto con tutti, io l'ultimo giorno di scuola, comunque sono Vanessa, piangerò perché comunque, cioè al countdown, no? Quando ci sarà il suono della campanella, cioè io non ce la faccio uscire da quella scuola, ci cioè sono 5 anni, comunque è stata la mia quotidianità.
0: Beh, allora una soluzione ci sarebbe.
3: No. I professori sono i migliori amici degli alunni durante gli scrutini.
4: Esatto.
3: Un anno in più, ma neanche per sogno.
4: Esatto. No, non è quello. È che comunque lascio un ambiente molto familiare. Comunque, cioè, mi ricordo, cioè, mi mancheranno tutti questi momenti, la radio, tutte le risate, le colazioni insieme. A parte quello, cioè, i momenti sui banchi di scuola, penso sia, cioè, è stato il mio migliore vissuto, il mio prime, gli anni migliori della mia vita. Questi,
0: ma hai ragione.
4: Per come l'ho vissuta io la scuola, sì.
0: Io sono uno che li rimpiange grandemente,
4: sì,
0: vorrei
4: sì,
0: tornare
4: rimpiangerò
0: a scuola
4: tanto.
0: Domani, anzi,
4: sì,
0: se
4: sì.
0: Posso venire al posto vostro ci sto, io ho lasciato un posticino. Bene, allora, invece vogliamo dire qualcosa rispetto alla giornata di oggi, come andate? È andata bene, no?
5: Allora, la giornata di oggi per me è andata benissimo, soprattutto abbiamo avuto modo di parlare di un tema che tutt'oggi viene trattato e personalmente far sentire questo tema a tutti coloro che ci stanno ascoltando è un modo per cercare di far capire di più. Quindi di acculturare meglio le persone e far capire loro cosa significa magari l'acronimo che abbiamo citato, le diverse esperienze, e magari qualcuno che ci sta sentendo da casa forse farà parte anche lui o lei di questa comunità e quindi che potrebbe capire bene quello che vogliamo intendere con ciò che abbiamo
0: vabbè,
5: detto.
0: Voglio darvi una nota, cioè da uno che non c'entra niente, che vi ha guardato, ha fatto solo la regia, mi è molto piaciuto il fatto che abbiate integrato questa argomentazione molto difficile, complessa, complicata, in questi tempi soprattutto, con il vostro futuro lavoro, cioè quello dell'accoglienza. Non è una cosa, è stata una genialata questa, perché molte volte si parla di qualcosa, però non si colloca nella vita di tutti i giorni, no? Invece voi l'avete fatto dicendo, beh, sai, noi poi saremo quelli che accoglieranno una vastità di umanità in alberghi, ristoranti o anche in aereo, perché ho saputo oggi che potreste diventare anche delle hostess, adesso non si chiamano più così, però giustamente di pure.
4: No, sì, mi volevo collegare a quello che hai detto tu del fatto dell'accoglienza, perché io ho fatto lo stage appunto l'anno scorso, no? Quando siamo stati in quarta superiore, che dovevamo fare appunto un mese di stage in estate. Io sono stata dalle wedding planner, lo stage più bello della mia vita, perché ha regalato tante emozioni e è una cosa comunque diversa dal solito. E il 21 di giugno, mi ricordo ancora la data precisa, sono stata ad un matrimonio di due ragazze, appunto Sara e Adele, e io lì ho visto solamente due persone che si amano tanto. Ed è stato un evento bellissimo, la cerimonia, tutto, hanno pianto tantissimo durante le promesse, tutto, cioè gli abiti, tutto è stato tutto bellissimo, cioè, ho visto amore e basta, quindi non posso dire, anche da parte dei parenti, quindi sì, è stato molto molto bello, un'esperienza molto,
0: molto bene
4: bella.
0: Nonostante, insomma, stai dicendo, nonostante non ci sia una completezza legislativa, insomma ci sono ancora delle lacune, hai notato che comunque la cosa comincia a diventare normale come dovrebbe
4: essere. Anche la cerimonia è stata celebrata da dei parenti, amici, perché come sappiamo non c'è, cioè, sono unioni civili in Italia, non c'è ancora, cioè non si possono, perché la chiesa non è molto d'accordo, non ci si può sposare in chiesa, solamente unioni civili, ma un po' tutti i matrimoni che ho fatto sono venuti il personale del comune, per dire.
0: Molto bene, molto bene. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, parlo con la prof, perché non vorrei, se hai qualcosa da dire, Chiara, lo puoi dire tranquillamente.
6: In realtà la legge è sempre più indietro rispetto allo sviluppo della società, questo è un dato di fatto. Queste ragazze in realtà vivono queste esperienze, alcune di loro fanno parte di questa comunità, quindi noi che vediamo tantissime nuove generazioni, vediamo pian piano, forse abbiamo l'anteprima di quello che effettivamente è la nuova direzione di quella che sarà la società nel suo complesso. Quindi per noi è già normalità. Adesso bisogna che diventi normalità anche per tutti gli altri.
0: Molto bene, questo è importantissimo. Noi che siamo radio, siamo solo un'antenna, siamo solo microfoni, ma non solo, perché abbiamo anche un cuore, una testa. E devo dire che stamattina la faccenda di appunto collocare queste argomentazioni così complesse in qualcosa che riguarda la vita di tutti i giorni, soprattutto il futuro di queste giovani donne, e, insomma, è una cosa importante. Per cui abbiamo finito il tempo, sono le 11 spaccate, io vi faccio un altro applauso perché veramente ve lo meritate tutto quanto, e niente, adesso andiamo in sigla, ci rivedremo la prossima volta, molto probabilmente con personaggi differenti, ma la cosa va avanti, per cui rimanete sempre sintonizzati su MRC, perché noi siamo fatti così, orgogliosamente in AM, ma non solo. Bene, buona giornata a tutti, state bene e fate i belli, perché è importante. Ciao ciao, potete salutare.
7: Ciao, buona giornata. Ok.

0: fallo in fretta senza farmi male.
1: Ti giuro non avrò niente da raccontare.
0: Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fammi in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: È mezzogiorno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: sulle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La piccola diventa anche station wagon, già arriva la giardiniera. Con un passo cresciuto di 10 cm è pronta ad offrire più spazio. Nella parte posteriore dell'abitacolo i passeggeri stanno un po' più comodi, i vetri sono scorrevoli e il divano posteriore è ripiegabile per aumentare la capacità della zona bagagli sotto la quale ora c'è il motore. Cilindrata e potenza sono quelle della 500D, ma è disposto a sogliola, cioè coricato su un fianco, per dare vita a un piano di carico ben sfruttabile. Dimostra così la grande versatilità della 500 e diventerà anche l'inseparabile compagna di lavoro di tanti italiani. Costa 565.000 lire. Nel 1965 debutta la 500F. Porta al debutto le porte incernierate all'anteriore, cioè con l'apertura controvento. Sono più sicure e meglio integrate nella linea della piccola, che non ha più quelle antiestetiche cerniere a vista. Vengono eliminati i profili di alluminio sul cofano anteriore e sulle fiancate. Il parabrezza risulta leggermente più alto. Anche dentro migliora e l'abitacolo è meno spartano di quello delle precedenti. Migliorano i rivestimenti dei sedili. I tre interruttori sulla plancia ora sono allineati orizzontalmente. Alcuni dettagli di finitura, prima in lamiera o alluminio, sono diventati di plastica. Inoltre, la scala del tachimetro viene portata a 120 km all'ora. Insomma, è diventata più sfiziosa. Il suo affidabile motore, dalla cilindrata invariata, ora vanta 18 cavalli. Viene venduta a 475.000 lire.
0: Idea geniale quella della station wagon giardiniera. Più spazio alle famiglie e per chi usa il mezzo per lavoro. E poi, nel 1965, la versione F, ancora più bella e veloce. Porte controvento e spariscono quelle brutte cerniere. Ma ascoltiamoci ora un brano proprio del 1965. Ce lo presenta Bobby Solo, questa è Se piangi se ridi, e con questa canzone si aggiudica il Festival di Sanremo di quell'anno.

0: E dopo aver ascoltato la calda voce di Bobby Solo, ascoltiamoci adesso proprio uno spot televisivo dedicato alla promozione della giardiniera, uscito proprio nel 1965, per esaltare questa nuova versione apparsa sul mercato.
1: È iniziata in tutta Italia la vendita dell'ultima nata della grande famiglia della Fiat, la 500 giardiniera. Le sue origini risalgono al 1936, quando l'Italia fu invasa dalle topolino. Per realizzare la 500 giardiniera si sono dovuti risolvere difficili problemi tecnici e costruttivi. Una soluzione originale è data dall'adattamento del motore sotto il pavimento, il che costituisce una novità assoluta nel campo delle realizzazioni automobilistiche. Per ottenere ciò si è dovuta rivoluzionare la sistemazione classica dei principali organi meccanici, dal carburatore al ventilatore. Nella vettura possono comodamente prendere posto 4 persone con 40 kg di bagaglio e con tale carico la macchina può agevolmente raggiungere i 95 km orari. Il rafforzamento della carrozzeria e dei pneumatici consente alla 500 giardiniera di percorrere le strade più impervie e sconnesse. Ma la 500 giardiniera è l'ideale per chi debba portare bagagli e merci ingombranti. Infatti, ribaltato il sedile posteriore, si ottiene un vano di circa 1 m³, nel quale può essere sistemato un carico di 200 kg. La nuova macchina ha fatto il suo trionfale ingresso anche a Cinecittà, accolta con entusiasmo da queste belle ragazze che, nonostante i loro costumi ellenici, ci tengono a mantenersi al passo con i tempi.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo. La pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Spoleto, la Romagna, la sua storia, la tradizione della sua musica. Concerto per Secondo Casadei.
1: E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita, di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti. Lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita

0: Ferrara.
1: Grazie.
0: Comunque l'applauso dello Studio Z ha qualcosa di magico e speciale. Grazie. credeteci che da questo palco si vive l'emozione della musica, ma l'emozione della gente dello Studio Z. Grazie di cuore.
2: Le emozioni continuano e continuano. Beh, voi lo sapete che la Romagna è... cos'è?
0: Il maestro Franco Bergamini.

amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter. Oggi puntata velocissima, super rapida, perché parleremo di una serie TV intitolata Buon Vino, Misteri a Villa Borghese, la cui messa in onda si è conclusa di molto recente, recentissimo, una produzione della Rai, quindi si trova al momento su Rai Play, e che però ha scatenato un po' di polemiche, soprattutto in rete. Se cercate, insomma, un po' in giro, sfrucugliate in rete, troverete il motivo di questa polemica, di cui ovviamente parleremo in breve anche in questa puntata, e quindi è una polemica molto divertente che in effetti ha sconcertato anche me quando ho visto l'ultima puntata delle quattro che sono uscite, che sono state girate. Molto bene, andiamo con Lucio Dalla. La prima canzone di oggi è di Lucio Dalla, che ci accompagnerà in questa puntata, perché ovviamente il protagonista, che è appunto questo commissario Giovanni Buonvino, vicequestore Giovanni Buonvino, è appassionatissimo di Lucio Dalla, in particolare del disco Cambio. Bene, andiamo con il mitico Lucio e poi dopo torniamo a Cinéma Prêt-à-Porter.

eccoci qua. Il vicequestore Giovanni Buonvino, per una serie di errori, un gravissimo errore in realtà commesso durante un blitz, poi insomma un errore, cioè lui arriva in questa festa di compleanno e trascina via i figli, insomma c'è un po' di confusione in una festa di compleanno di un personaggio piuttosto noto della città di Roma, viene finisce anche sui giornali, insomma dopo c'è un podcaster che lo mette un po' in mezzo, insomma viene mandato a Villa Borghese in un commissariato terrificante in cui ci sono questi poliziotti che non hanno voglia di fare un accidente, quindi lui si trova lì, mandato in questo commissariato bellissimo fra l'altro, perché ci sono anche c'è anche la polizia a cavallo, insomma i carabinieri a cavallo, bellissimo, grande fascino ovviamente per chi è stato a Villa Borghese capisce di che cosa si parla, e questo parco meraviglioso nel cuore di Roma, e quindi il nostro si trova lì, relegato lì, e incontra i suoi colleghi, fra cui appunto una ex collega interpretata da Serena Iansiti, molto brava, lei è una poliziotta, un'ispettrice molto attenta e molto capace, che però è lì perché anche lei è stata mandata, probabilmente, non lo chiariscono, però ha perso il marito in un incidente e quindi in qualche modo forse deve anche sistemarsi psicologicamente, insomma c'è un'attrice, c'è un paio di agenti interpretati da Daniela Scattolin e Matteo Olivetti che sono abbastanza bravi, però insomma sono lì ma non perché ci tengono, ma perché insomma hanno un ruolo piuttosto marginale nella polizia. Lei è laureata in economia, lui è invece un pochino più uomo d'azione. Poi c'è un altro ispettore interpretato da Francesco Colella, e poi c'è un agente, una specie di portinaio addormentato che ironizza anche su se stesso dicendo ogni tanto ho dei momenti in cui mi spengo, e vabbè, insomma in questa situazione fra il tediato e il bucolico meraviglioso trovano un cadavere vicino al parco, vicino al laghetto, e parte un'indagine. Sono due episodi, questo è l'incipit del primo episodio, poi dopo nel secondo episodio c'è tutto invece trovano un cadavere a cui è stata mozzata la testa e un'anaconda del bioparco se l'è pappata, e quindi anche lì dopo c'è tutta una serie di vicende che portano a una soluzione. Entrambi i casi delle quattro puntate, cioè ovviamente come succede spesso nelle serie, nelle miniserie Rai, le puntate, diciamo gli episodi, si dividono in due puntate diverse da circa un'oretta l'una, sono 40-45 minuti l'una, e viene portata a casa il risultato in maniera egregia, discreta, insomma la recitazione è quel che è, però insomma le due vicende sono conclusive. La prima vicenda è legata al rapimento di un bimbo, di un piccolino avvenuto diversi anni prima, e anche qui dopo ovviamente c'è un cadavere e il rapimento poi si scoprirà insomma come è andata a finire, se il bambino fu ucciso oppure no, cioè se è un problema di pedofilia o di altra marca. Mentre il secondo episodio, oltre alla vicenda appunto di questo personaggio, di questo cadavere senza testa, è legato al mondo dell'usura, al mondo della droga, o ci sono di nuovo altri problemi nascosti. Ecco, questa è la trama, la serie, i due episodi diciamo sono molto carini, sono simpatici, la trama soprattutto in particolare è molto ben sviluppata, essendo conclusivi, fra l'altro ti fanno tirare un sospiro di sollievo. Ma quindi dove sta tutta la polemica? Questo ve lo dico nella terza parte. Intanto ci ascoltiamo un'altra canzone di Lucio Dalla.

0: eccoci qua. Allora, che cos'è successo? Succede che, e qui non vi faccio, cerco di non farvi un grosso spoiler, ma insomma, i due personaggi principali, cioè il vicequestore e l'ispettrice, a un certo punto hanno una liaison amorosa, perché loro si erano già conosciuti in passato, avevano cominciato a lavorare assieme, più o meno assieme, in un altro commissariato, insomma si conoscono, si apprezzano l'uno all'altra, e all'inizio di questa di queste vicende, cioè all'inizio della prima puntata di questa prima stagione di Buonvino, Misteri a Villa Borghese, i due cominciano a flirtare, fino a che alla fine della seconda puntata c'è questo bacio sotto un'esedra a Villa Borghese, e mentre questi due si baciano c'è una figura incappucciata che compare dietro una colonna e li guarda con fare sospettoso, diciamo. C'è un personaggio interpretato da Faiella, da Michele Faiella, che fa il podcaster, ma diciamo che il podcaster in realtà non è un personaggio negativo per il nostro commissario, è un personaggio non particolarmente limpido, perché appunto approfitta della difficoltà del commissario, di questa asinata che combina il commissario Buonvino a questa festa, per ovviamente garantirsi uno scoop, e lo mette in difficoltà il commissario, ma questo è un discorso fuori off the record, insomma, precedente a queste vicende. E lui durante queste quattro puntate lo aiuta, quindi non è il podcaster che si nasconde. Quindi chi è che si nasconde e spia questa coppia nascente? A un certo punto, nella puntata 3 e nella puntata 4 della serie, che ricordiamo è tratta da un'infilata di libri scritti da Walter Veltroni, che appunto sono tratti da questa, cioè che danno ispirazione a questa serie, sono libri giallissimi, scritti da Veltroni, mi sembra che siano 5 o 6 libri, adesso di preciso non me lo ricordo, ma si fa in fretta a trovare la soluzione. Insomma, questo personaggio, i due alla fine, la loro storia d'amore cresce, diventa importante, e quindi decidono di, alla fine della quarta puntata, di raccontare questa loro stare assieme, no? A tutti i loro colleghi che hanno già cominciato a fare un po' di gossip attorno a questa loro andare sempre avanti e indietro assieme, sono a cena assieme, qui e là. Vabbè. Lei prima di uscire di casa, tutta bella vestita, elegantina, prima di questo festino, no? Che festeggiare la risoluzione del caso al parco, apre la porta di casa perché suona il campanello e fa la classica faccia dello stuporone, e noi vediamo con un carrello all'indietro che c'è questa figura incappucciata che è fuori dalla porta. A questo punto tutti chissà chi è, chissà chi non è, arriva Buonvino dal gruppetto di amici e dal gruppetto di colleghi, dice: ma dov'è l'ispettrice, qui e là? Loro dicono: non è ancora arrivata, vi stavamo aspettando. Lei arriva e i due si allontanano un attimo per concionare fra di loro, e succede una cosa sconcertante alla fine, e la puntata, e quindi la prima stagione della serie, finisce così, con un cliffhanger che definire demenziale è poco, perché in realtà gli spettatori rimangono non solo col fiato sospeso, ma c'è una serie di vicende che non vengono svelate, perché chi è l'uomo incappucciato non lo scapriamo, che cosa succederà ai personaggi che sono radunati lì al parchetto e a cui succede una cosa particolare che non vi svelo, appunto, non lo sappiamo. Quindi i due casi nelle quattro puntate vengono risolte, ma c'è questa sospensione di situazione che è francamente oltre l'accettabile, cioè allo spettatore tu almeno almeno una cosa devi risolverla, perché non è accettabile questa situazione, c'è questa sospensione, questo cliffhanger violentissimo, anche perché non è dato di sapere se uscirà una seconda stagione, quindi se queste vicende che vengono lasciate in sospeso in qualche maniera verranno risolte. Quindi è questo che ha sconcertato non poco una grandissima parte del pubblico che ha assistito, con buon successo, onestamente con buon successo, alla serie, che, come dire, è una serie discreta, ben giratina, con una recitazione non particolarmente intensa, ma insomma è accettabile. Non siamo dalle parti di Don Matteo, ecco, dove tutto è molto alla viva il parroco e c'è anche un po' di disattenzione a determinate situazioni, lasciando insomma tutta la parte farsesca, ecco, cioè Don Matteo ha una grossa parte di farsa, quindi ci sta che sappiamo come deve essere portata la farsa, non importa quanto bene si reciti, basta che la situazione sia portata a casa, insomma la situazione comica, che è la maggior parte, ripetiamo, della cosa di Don Matteo è quella, quindi è portata a casa in maniera più che dignitosa da Frassica e compagni, ci sta. Qui siamo un po', insomma, dalle parti di una serie decente, girata discretamente, con appunto questo cliffhanger di crudeltà unica che lascia troppo, a mio parere, troppo in sospeso. Infatti, non sapendo che era in sole 4 puntate, quindi 2 uscite, mi aspettavo di vedere una terza puntata che insomma risolvesse una quinta puntata, un terzo episodio, insomma, passatemi questo bisticcio fra puntate ed episodi, che risolvesse la situazione che avevano aperto e lasciato in sospeso. Invece ci lasciano con un bel accidente lì così, in attesa che l'anno prossimo qualcosa si sblocchi. Bene, con questo io ho concluso questa puntata di Cinema per Rete-a-Porter e ci sentiamo alla prossima. Sigla! Il vostro Dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema per Rete-a-Porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: E un buongiorno a tutti cari amici di MRC, ben trovati con il notiziario culturale e degli eventi del fine settimana in provincia di Bologna. Vediamo insieme alcuni appuntamenti in programma sabato 23 e domenica 24 tra città, pianura e Appennino, con proposte per famiglie appassionate di cultura, musica, sport e buon cibo. A Bologna è da segnalare il mercato europeo in piazza 20 settembre. Sarà aperto fino a domenica 24 maggio con street food, enogastronomia e prodotti tipici provenienti da diversi paesi. Sempre nel fine settimana torna anche Casaifici Aperti. L'iniziativa coinvolge l'Emilia-Romagna e conta anche diverse adesioni del territorio bolognese, con visite guidate, degustazioni e appuntamenti speciali. Mentre i Giardini Margherita è previsto un evento off dedicato al pubblico cittadino. Sabato sera spazio anche alla notte europea nei musei, con aperture straordinarie serali e occasioni speciali per vivere musei e luoghi espositivi di Bologna e dell'area metropolitana.

ADMR Paul Young con questa sua Everything You Go Away. E domenica 24 maggio riflettori puntati anche sulla Stra Bologna 2026, appuntamento molto atteso, che riporta in centro la tradizionale camminata ludico-motoria, capace ogni anno di coinvolgere i cittadini, gruppi sportivi e famiglie. Tra le iniziative culturali e musicali restano inoltre visitabili diverse mostre in città, mentre nei locali e negli spazi all'aperto del territorio proseguono serate, concerti, appuntamenti dal vivo per un pubblico giovane e adulto. Guardando alla provincia, domenica 24 maggio a Bentivoglio è in programma la festa del patrono, con mercati di creativi hobbisti, vintage e prodotti tipici lungo via Marconi. Sempre domenica 24 a Marzabotto è segnalato l'evento Vamolà, mentre tra gli appuntamenti continuativi del periodo restano da tenere d'occhio anche i cartelloni diffusi di Bologna Estate e le iniziative promosse nei comuni dell'area metropolitana, tra mercatini, escursioni, mostre e spettacoli. Nel circondario imolese poi, a Imola sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei, con iniziative al Museo di San Domenico e apertura serale prolungata anche di Palazzo Tozzoni, mentre il calendario cittadino propone per tutto il mese appuntamenti tra mercati, mostre, musica e tradizioni. A Castel San Pietro Terme, sabato 23 maggio, spazio a merenda nell'Oliveta, a Palazzo di Varignana. Un pomeriggio tra natura, olio extravergine, paesaggio e musica dal vivo. A Medicina, nel weekend 23-24 maggio, da segnalare la festa della scuola 2026 e, più in generale, le giornate barocche, rassegna diffusa che accompagna il mese di maggio tra visite, concerti e iniziative culturali.

0: E come non essere felici dopo aver ascoltato questa splendida canzone di Barry White degli anni 70, Let the Music Play. Ci spostiamo per ora ad Ozza, dove la lettera è arrivata. E questa volta è per voi. Per una sola incredibile giornata potrete vivere il sogno di ogni appassionato. Conseguire il diploma di magia e stregoneria in un vero castello. Le porte della leggendaria Rocca di Dozza si apriranno quindi per accogliere aspiranti maghi, streghe pronte a mettersi alla prova tra incantesimi, duelli e creature misteriose. Siete pronti a dimostrare il vostro valore? Coraggiosi come Grifondoro, astuti come Serpe Verde, intelligenti come Corvo Nero, leali come Tasso Rosso? Il cappello parlante vi attende e la magia anche, ma a tal proposito, per saperne di più, abbiamo al telefono Lisa Emiliani, che con il suo contributo spiegherà meglio il senso di questo fine settimana.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di MRC Radio, io sono Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d'Arte, e ringrazio come sempre la redazione per lo spazio concesso per dare informazione agli ascoltatori di quelli che sono gli eventi che si svolgeranno in questo weekend 23-24 maggio in Rocca a Dozza. È un weekend dal taglio molto dedicato ai più piccoli, ma anche alle famiglie e agli appassionati. Sabato 23, per la prima volta a Dozza, Creativa APS, un'associazione con la quale collaboro da molti anni, porta un evento a tema Harry Potter, lezioni di magia. È un percorso da svolgersi a squadre, quindi che possono essere famiglie, possono essere appassionati più o meno grandi, non c'è un limite d'età, e ci si iscrive e si gioca per la propria casa di Hogwarts e si cerca di superare le prove di magia alle quali si verrà sottoposti per ottenere il diploma di mago. Quindi per tutti gli appassionati del mondo di Harry Potter è un appuntamento imperdibile, e che è reso ancora più affascinante dal fatto che si svolge proprio in un gioco di esplorazione in tutti gli ambienti della Rocca Sforzesca, che hanno appunto contribuiscono a creare la magia legata all'evento. Come si fa per partecipare? L'evento inizia alle ore 14, si entra a fasce orarie e le prenotazioni sono gestite direttamente dall'associazione creativa. Si può scrivere a prenotazioni@associazionecreativa.it chiedendo appunto informazioni o iscrivendosi direttamente. Per maggiori informazioni sull'evento si possono visitare i canali social Facebook e Instagram sia della Rocca di Dozza ma anche dell'associazione creativa. E domenica invece un laboratorio di quelli specifici creativi dedicati ai più piccoli, tenuto direttamente dal personale della Rocca di Dozza, specializzato anche in questo tipo di attività, e in questo caso è dedicato a una delle mostre temporanee presenti in Rocca. Il laboratorio si intitola In Equilibrio, appunto per la serie Bimbi al Museo, si svolge domenica 24 maggio alle ore 15 ed è ispirato appunto alla mostra di Andrea Salvatori. Quindi prima del laboratorio i bimbi potranno effettuare una visita guidata accompagnati alla scoperta delle opere di questo grande ceramista romagnolo e capendone quindi il significato potranno poi sperimentare direttamente anche loro, mettendo in campo le proprie capacità in questo laboratorio della durata di circa un'ora. Anche in questo caso è necessario prenotarsi, questa volta scrivendo direttamente alla Rocca di Dozza, rocca@comune.dozza.bo.it, oppure chiamandoci direttamente. Trovate sempre tutte le informazioni sul nostro sito e sui nostri canali social. Vi aspettiamo numerosi per un weekend ricco di creatività, ma soprattutto di magia. Grazie, alla prossima.
0: E vi anticipiamo inoltre che il 30 di maggio si inaugurerà sempre a Dozza e sempre nella Rocca la mostra fiabesca personale dell'artista Omar Galliani, visitabile dal 30 di maggio al 30 di agosto 2026 presso il Museo della Rocca di Dozza. La mostra, che è curata da Agnese e Tonelli, vedrà l'esposizione di oltre 40 opere tra disegni su carta, carta seta e tavole di pioppo che attraversano un ampio arco temporale degli anni 70 a oggi, restituendo la profondità di un percorso artistico incentrato sulla potenza del segno. Un segno che nella pratica di Galliani si fa strumento di indagine dell'intimo e del simbolico, capace di restituire nuove letture di iconografie ricorrenti come la rosa e il femminile. Ma di questo evento parleremo più approfonditamente nel notiziario della prossima settimana. She's crazy like a fool.

0: Ma prima di terminare questo notiziario, come spesso accade, ci vogliamo occupare di eventi molto interessanti e particolari, anche se molto spesso non avvengono lontano da noi. E ci colleghiamo quindi con Siviglia, dove l'amica e giornalista Pilar Sorignac ci parlerà di un evento molto particolare, sia dal punto di vista religioso che folcloristico, e che si svolge tutti gli anni in occasione della Pentecoste nella provincia andalusa. Ciao Pilar, è un piacere averti con noi quest'oggi.
1: Saluti Gianpaolo e ascoltatori di Merreci Radio Castellana. Ogni primavera l'Andalusia si veste di pellegrinaggio e fervore per accogliere il Rocío, una delle celebrazioni più rappresentative e iconiche del sud della Spagna. La miscela di religiosità, folklore e natura rende questo evento più di un semplice pellegrinaggio.

Il pellegrinaggio si svolge nel fine settimana della Pentecoste, una data che varia ogni anno secondo il calendario liturgico. Durante quella settimana, confraternite da tutta l'Andalusia, principalmente da Huelva, Sibilia e Cadice, da altre regioni e persino dall'estero, come Bruxelles o Australia, si sono dirette per raggiungere il villaggio. I preparativi iniziano giorni prima. Carri e cavalli vengono decorati, canzoni e preghiere finalizzate e il percorso da seguire è pianificato lungo i sentieri che attraversano paludi, pinete e sabbie. L'atmosfera si sta lentamente trasformando. I sentieri sono pieni di pellegrini vestiti con costumi tradizionali a piedi o a cavallo. Arrivare al Rosio significa immergersi in un'esperienza in cui il tempo sembra fermarsi. Il Rosio è un villaggio appartenente al comune di Almonte a Huelva, il pellegrinaggio mariano più importante al mondo, la Romeria del Rocío, si tiene annualmente durante il quale il comune diventa il terzo più popoloso del paese. Il Rocío si trova a

Durante il XVIII secolo, sette confraternite delle città, delle paludi del Guadalquivir, Siviglia e Huelva, giunsero il pellegrinaggio. Questa cifra rimase congelata fino all'incoronazione della Vergine del Rocío nel 1919. Poi la cifra aumentò vertiginosamente dagli anni 70 del XX secolo fino ad oggi. Questo pellegrinaggio ha il proprio nome, Camino del Rocío, perché ogni confraternite particolarizza il proprio percorso con i suoi traguardi rituali, i suoi canti, le sue insegne e soprattutto con il carro che porta il suo simpecado, che raccogliendo antiche tradizioni è solitamente decorato e adornato

0: con motivi che alludono al suo luogo di origine. L'emozione raggiunge il suo apice nelle prime ore del lunedì di Pentecoste, quando gli Almontenios si svolgono in uno dei momenti più emblematici e intensi. L'immagine della Vergine viene portata in processione per le strade del villaggio. Il salto della Renzizione simboleggia la devozione popolare, la forza della tradizione e l'adesione del popolo alla propria Vergine. Naturalmente può visitare il villaggio di El Rocío in qualsiasi periodo dell'anno, in date successive o prima del pellegrinaggio. L'immagine del santuario e della laguna con cavalli che pascolano pacificamente nelle sue acque è impossibile dimenticare. Le date migliori sono la primavera o l'autunno, ma in qualsiasi periodo dell'anno è possibile visitarlo, passeggiare per il villaggio, mangiare nel suo bar e persino soggiornare in alcuni hotel e case del locale. Ciao Giampaolo e ascoltatori di MRC Radio Castellana, spero vi sia piaciuto. Buon fine settimana di Pentecoste.
1: Ringraziamo Pilar Surignac per questo suo contributo da Siviglia. E per oggi è tutto. Vi aspettiamo la prossima settimana con il notiziario culturale di MRC. Giampaolo Burchiellaro vi dà appuntamento quindi al prossimo notiziario.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Val d'Astico e il Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra Lorenteggio e Settimo Milanese a causa di un incidente nel quale ha preso fuoco un veicolo in direzione la 8 dei Laghi. Coda di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Campanale di Piacenza e la diramazione per Firenzuola a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Rallentamenti sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando file per 2 km tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura del
4: Media Radio Castellana.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: condotto dal sottoscritto Max Mollica in compagnia di Dino Super D Gemmano. E quest'oggi Dino Super D c'è, ma non qui in studio, è a Zonzo per l'Italia, non so esattamente dov'è. E oggi parliamo di noi due, perché anche noi due, nel nostro piccolo, produciamo tanta buona musica. Dino, ci sei?
1: Sono qui, e oggi non sono veramente a Zonzo, ma sono nel mio studio a produrre un po' di musica, poi sarà a chi l'ascolta a giudicare se è della buona musica o meno. Comunque, stiamo producendo e stiamo andando alla grande con tanti nuovi progetti, tanti nuovi lavori, e il fermento è sempre ad altissimi livelli. Ci stiamo divertendo tanto e stiamo riscuotendo discreto successo, non ci possiamo lamentare. Gli amici che ci ascoltano sono sempre più numerosi e questo non può far altro che darci tanta soddisfazione.
0: Al telefono quanto tempo è che ci stiamo durante il giorno?
1: Beh, io direi qualche ora.
0: Esatto.
1: Visto che è necessario utilizzare un mezzo di comunicazione per comunicare, il telefono è sicuramente il più veloce, almeno per le
2: sono le 14.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
5: Will he offer me his mouth?
4: Yes.
5: Will he offer me his teeth?
4: Yes.
5: Will he offer me his jaws?
4: Yes.
5: Will he offer me his hunger?
4: Yes.
5: Again. Will he offer me his hunger?
4: Yes.
5: And will he starve without me?
4: Yes.
5: Then, does he love me?
4: Yes.
5: Yes.
4: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
5: Yes.
4: I bet you say that to all the boys.

0: prossima. A presto, bisogna attrapper le
1: cose. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti.

0: sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Sumud Fotiglia per Gaza rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
2: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. E nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
3: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
2: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
3: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
2: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thibaud il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero 1 al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: MRC Media Radio Castellana, insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Valdastico e il Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra Lorenteggio e Settimo Milanese a causa di un incidente nel quale ha preso fuoco un veicolo in direzione la 8 dei Laghi. Coda di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Campanale di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Rallentamenti sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando file per 2 km tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici.

siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati sulla A1 Milano-Bologna, traffico intenso con code tra Piacenza Nord e Fidenza verso Bologna. File anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra la diramazione della A21 e Cremona verso Brescia. Lavori in corso sulla 15 della Cisa, al viadotto Gravagna, sono possibili attese tra Pontremoli e Berceto nelle due direzioni. Lavori anche sulla statale 9 via Emilia all'altezza di Fidenza, inevitabili attese in caso di traffico intenso. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna, tratto chiuso dalle 23 alle 6 di domani, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
5: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te,
1: di te, di te, di te, di te.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radiodiffusione Europea. Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 18 e un minuto.

E un buongiorno a tutti cari amici di MRC, ben trovati con il notiziario culturale e degli eventi del fine settimana in provincia di Bologna. Vediamo insieme alcuni appuntamenti in programma sabato 23 e domenica 24 tra città, pianura e Appennino, con proposte per famiglie appassionate di cultura, musica, sport e buon cibo. A Bologna è da segnalare il mercato europeo in piazza 20 settembre. Sarà aperto fino a domenica 24 maggio con street food, enogastronomia e prodotti tipici provenienti da diversi paesi. Sempre nel fine settimana torna anche caseifici aperti. L'iniziativa coinvolge l'Emilia-Romagna e conta anche diverse adesioni del territorio bolognese, con visite guidate, degustazioni e appuntamenti speciali. Mentre i Giardini Margherita è previsto un evento off dedicato al pubblico cittadino. Sabato sera spazio anche alla notte europea nei musei, con aperture straordinarie serali e occasioni speciali per vivere musei e luoghi espositivi di Bologna e dell'area metropolitana.

0: ADMR Paul Young con questa sua Everything You Go Away. E domenica 24 maggio riflettori puntati anche sulla Stra Bologna 2026, appuntamento molto atteso, che riporta in centro la tradizionale camminata ludico-motoria, capace ogni anno di coinvolgere i cittadini, gruppi sportivi e famiglie. Tra le iniziative culturali e musicali restano inoltre visitabili diverse mostre in città, mentre nei locali e negli spazi all'aperto del territorio proseguono serate, concerti, appuntamenti dal vivo per un pubblico giovane e adulto. Guardando alla provincia, domenica 24 maggio a Bentivoglio è in programma la festa del patrono, con mercati di creativi hobbisti, vintage e prodotti tipici lungo via Marconi. Sempre domenica 24 a Marzabotto è segnalato l'evento Vamolà, mentre tra gli appuntamenti continuativi del periodo restano da tenere d'occhio anche i cartelloni diffusi di Bologna Estate e le iniziative promosse nei comuni dell'area metropolitana, tra mercatini, escursioni, mostre e spettacoli. Nel circondario imolese poi, a Imola sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei, con iniziative al Museo di San Domenico e apertura serale prolungata anche di Palazzo Tozzoni, mentre il calendario cittadino propone per tutto il mese appuntamenti tra mercati, mostre, musica e tradizioni. A Castel San Pietro Terme, sabato 23 maggio, spazio a merenda nell'Oliveta, a Palazzo di Varignano. Un pomeriggio tra natura, olio extravergine, paesaggio e musica dal vivo. A Medicina, nel weekend 23-24 maggio, da segnalare la festa della scuola 2026 e, più in generale, le giornate barocche, rassegna diffusa che accompagna il mese di maggio tra visite, concerti e iniziative culturali.
1: One ticket, please. Lord, almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah.

0: E come non essere felici dopo aver ascoltato questa splendida canzone di Barry White degli anni 70, Let the Music Play. Ci spostiamo per ora ad Ozza, dove la lettera è arrivata. E questa volta è per voi. Per una sola incredibile giornata potrete vivere il sogno di ogni appassionato. Conseguire il diploma di magia e stregoneria in un vero castello. Le porte della leggendaria Rocca di Dozza si apriranno quindi per accogliere aspiranti maghi, streghe pronte a mettersi alla prova tra incantesimi, duelli e creature misteriose. Siete pronti a dimostrare il vostro valore? Coraggiosi come Grifondoro, astuti come Serpe Verde, intelligenti come Corvo Nero, leali come Tasso Rosso? Il cappello parlante vi attende e la magia anche, ma a tal proposito, per saperne di più, abbiamo al telefono Lisa Emiliani, che con il suo contributo spiegherà meglio il senso di questo fine settimana.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di MRC Radio, io sono Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d'Arte, e ringrazio come sempre la redazione per lo spazio concesso per dare informazione agli ascoltatori di quelli che sono gli eventi che si svolgeranno in questo weekend 23-24 maggio in Rocca ad Ozza. È un weekend dal taglio molto dedicato ai più piccoli, ma anche alle famiglie e agli appassionati. Sabato 23, per la prima volta ad Ozza, Creativa APS, un'associazione con la quale collaboro da molti anni, porta un evento a tema Harry Potter, lezioni di magia. È un percorso da svolgersi a squadre, quindi che possono essere famiglie, possono essere appassionati più o meno grandi, non c'è un limite d'età, e ci si iscrive e si gioca per la propria casa di Hogwarts e si cerca di superare le prove di magia alle quali si verrà sottoposti per ottenere il diploma di mago. Quindi per tutti gli appassionati del mondo di Harry Potter è un appuntamento imperdibile, e che è reso ancora più affascinante dal fatto che si svolge proprio in un gioco di esplorazione in tutti gli ambienti della Rocca Sforzesca, che hanno appunto contribuiscono a creare la magia legata all'evento. Come si fa per partecipare? L'evento inizia alle ore 14, si entra a fasce orarie e le prenotazioni sono gestite direttamente dall'associazione creativa. Si può scrivere a prenotazioni@associazionecreativa.it chiedendo appunto informazioni o iscrivendosi direttamente. Per maggiori informazioni sull'evento si possono visitare i canali social Facebook e Instagram sia della Rocca di Dozza ma anche dell'associazione creativa. E domenica invece un laboratorio di quelli specifici creativi dedicati ai più piccoli, tenuto direttamente dal personale della Rocca di Dozza, specializzato anche in questo tipo di attività, e in questo caso è dedicato a una delle mostre temporanee presenti in Rocca. Il laboratorio si intitola In Equilibrio, appunto per la serie Bimbi al Museo, si svolge domenica 24 maggio alle ore 15 ed è ispirato appunto alla mostra di Andrea Salvatori. Quindi prima del laboratorio i bimbi potranno effettuare una visita guidata accompagnati alla scoperta delle opere di questo grande ceramista romagnolo, e capendone quindi il significato potranno poi sperimentare direttamente anche loro, mettendo in campo le proprie capacità in questo laboratorio della durata di circa un'ora. Anche in questo caso è necessario prenotarsi, questa volta scrivendo direttamente alla Rocca di Dozza, rocca@comune.dozza.bo.it, oppure chiamandoci direttamente. Trovate sempre tutte le informazioni sul nostro sito e sui nostri canali social. Vi aspettiamo numerosi per un weekend ricco di creatività, ma soprattutto di magia. Grazie, alla prossima.
0: E vi anticipiamo inoltre che il 30 di maggio si inaugurerà, sempre ad Ozza e sempre nella Rocca, la mostra fiabesca personale dell'artista Omar Galliani, visitabile dal 30 di maggio al 30 di agosto 2026 presso il Museo della Rocca di Dozza. La mostra, che è curata da Agnese e Tonelli, vedrà l'esposizione di oltre 40 opere tra disegni su carta, carta seta e tavole di pioppo che attraversano un ampio arco temporale degli anni 70 a oggi. restituendo la profondità di un percorso artistico incentrato sulla potenza del segno. Un segno che nella pratica di Galliani si fa strumento di indagine dell'intimo e del simbolico, capace di restituire nuove letture di iconografie ricorrenti come la rosa e il femminile. Ma di questo evento parleremo più approfonditamente nel notiziario della prossima settimana.
2: She's crazy like a fool.

0: Daddy. Ma prima di terminare questo notiziario, come spesso accade, ci vogliamo occupare di eventi molto interessanti e particolari, anche se molto spesso non avvengono lontano da noi. E ci colleghiamo quindi con Siviglia, dove l'amica e giornalista Pilar Sorignac ci parlerà di un evento molto particolare, sia dal punto di vista religioso che folcloristico, e che si svolge tutti gli anni in occasione della Pentecoste nella provincia andalusa. Ciao Pilar, è un piacere averti con noi quest'oggi.
1: Saluti Gianpaolo, ascoltatori di Merreci Radio Castellana. Ogni primavera l'Andalusia si veste di pellegrinaggio e fervore per accogliere il Rocío, una delle celebrazioni più rappresentative e iconiche del sud della Spagna. La miscela di religiosità, folklore e natura rende questo evento più di un semplice pellegrinaggio.

Il pellegrinaggio si svolge nel fine settimana della Pentecoste, una data che varia ogni anno secondo il calendario liturgico. Durante quella settimana, confraternite da tutta l'Andalusia, principalmente da Huelva, Sibilia e Cadice, da altre regioni e persino dall'estero, come Bruxelles o Australia, si sono dirette per raggiungere il villaggio. I preparativi iniziano giorni prima. Carri e cavalli vengono decorati, canzoni e preghiere finalizzate e il percorso da seguire è pianificato lungo i sentieri che attraversano paludi, pinete e sabbie. L'atmosfera si sta lentamente trasformando. I sentieri sono pieni di pellegrini vestiti con costumi tradizionali, a piedi o a cavallo. Arrivare al Rosio significa immergersi in un'esperienza in cui il tempo sembra fermarsi. Il Rosio è un villaggio appartenente al comune di Almonte a Huelva, il pellegrinaggio mariano più importante al mondo, la Romeria del Rocío, si tiene annualmente durante il quale il comune diventa il terzo più popoloso del paese. Il Rocío si trova a metà strada geografica tra Almonte e Matalascaña sulla costa atlantica e annessa al Parco Nazionale di Doñana. Fondato intorno al XIII secolo, il villaggio è stato dichiarato bene di interesse culturale nel 2006. Attratto dalla leggenda di un cacciatore che si imbatte nell'immagine della Vergine nella foresta di La Rosina, il re Alfonso X il Savio ordinò nel 1270 la costruzione di un santuario per ospitare questa immagine,

0: Durante il XVII secolo, sette confraternite delle città, delle paludi del Guadalquivir, Siviglia e Huelva, giunsero il pellegrinaggio. Questa cifra rimase congelata fino all'incoronazione della Vergine del Rocío nel 1919. Poi la cifra aumentò vertiginosamente dagli anni 70 del XX secolo fino ad oggi. Questo pellegrinaggio ha il proprio nome, Cammino del Rocío, perché ogni confraternite particolarizza il proprio percorso con i suoi traguardi rituali, i suoi canti, le sue insegne e soprattutto con il carro che porta il suo sin peccato, che raccogliendo antiche tradizioni è solitamente decorato e adornato con motivi che alludono al suo luogo di origine. L'emozione raggiunge il suo apice nelle prime ore del lunedì di Pentecoste, quando gli almontegnos si svolgono in uno dei momenti più emblematici e intensi. L'immagine della Vergine viene portata in processione per le strade del villaggio. Il salto della Renzizione simboleggia la devozione popolare, la forza della tradizione e la decisione del popolo alla propria Vergine. Naturalmente può visitare il villaggio di El Rocío in qualsiasi periodo dell'anno, in date successive o prima del pellegrinaggio. L'immagine del santuario e della laguna con cavalli che pascolano pacificamente nelle sue acque è impossibile dimenticare. Le date migliori sono la primavera o l'autunno, ma in qualsiasi periodo dell'anno è possibile visitarlo, passeggiare per il villaggio, mangiare nei suoi bar e persino soggiornare in alcuni hotel e case del locale. Ciao Giampaolo e ascoltatori di MRC Radio Castellana, spero vi sia piaciuto. Buon fine settimana di Pentecoste.
1: Ringraziamo Pilar Surignac per questo suo contributo da Siviglia. E per oggi è tutto. Vi aspettiamo la prossima settimana con il notiziario culturale di MRC. Giampaolo Burchiellaro vi dà appuntamento quindi al prossimo notiziario.

0: rassegna. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Val d'Astico e il Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra Lorenteggio e Settimo Milanese a causa di un incidente nel quale ha preso fuoco un veicolo in direzione la 8 dei Laghi. Coda di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Campanale di Piacenza e la diramazione per Firenzuola a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Rallentamenti sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando file per 2 km tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Poco in onda le dirette delle 7 con Valentino insieme a Lenny Kravitz, italiano, Gianni Gattone,

0: Gianni Gattone, lo sai che sono passati un casino di anni dalla pubblicazione di questo fantastico pezzo di Prince, Art Official Age era il disco sul quale veniva pubblicata questa traccia, era il 2014, amici. Prince, buonanima, porca miseria. Ciao Gianni Gattone, bentornato.
1: Buonasera, ci siamo.
0: Ti è tornata la voce. Allora, per tutti quelli, per i meno attenti, voglio dire, settimana scorsa Gianni Gattone è stato
1: assente giustificato.
0: No, diciamo, è come quando si andava a scuola e si veniva interrogati.
1: Ci si nascondeva.
0: No, e si faceva scena muta. Beh, Gianni Gattone settimana scorsa, amici,
1: sì,
0: ha fatto scena muta. Per quale motivo? Perché diciamo così, lui non è un nerd. Allora, ci sono due tipologie di persone sulla faccia della terra: le merd, che sono quelle che si comportano malissimo, e i nerd. I nerd sono quelli, gli smanettoni, no? Quelli che si intendono, che sanno muoversi tra i meandri della tecnologia. Gianni Gattone non è avvezzo a questa. Lui il massimo della tecnologia è il film porno su Sky.
1: Non lo danno più.
0: Ah già, però, è vero, adesso.
1: Però il lettore DVD, il Blu-ray,
0: il Blu-ray, tanta roba.
1: Posso usare sempre quello.
0: Hai mai avuto, tanto non ci ascolta nessuno, sì, ma hai mai avuto dei film porno?
1: Come no? C'era uno smercio di videocassette.
0: Chi era il fornitore? Chi era il fornitore
1: Il pusher. Il nostro amico.
0: Franco,
1: No,
0: Franco, c'era Franco.
1: No, là si affittava.
0: Come si chiamava? Videodrome.
1: Là insomma, si affittavano.
0: Il buon Franco. Praticamente
1: noi
0: c'era.
1: Noi abbiamo un amico in comune.
0: Chi è il nostro?
1: Era Pieno.
0: Piero?
1: No, era Pieno.
0: Ah, era Pieno. Chi è questo amico? Non me lo ricordo.
1: Nilli.
0: Ah, Nilli. Beh, no, non ci credo. Non ci credo. Un dottore.
1: No, non ci credo.
0: Cioè, voglio dire, un
1: poi
0: dottore.
1: Poi è passato il DVD.
0: Un dottore non farebbe mai una cosa del genere. Sì, cioè, sì, voglio dire. E sì, quindi c'era questo negozio, amici, Videodrome, che praticamente era di fronte, più o meno di fronte al negozio dove lavorava Gianni Gattone.
1: Dove lavorava. Esatto.
0: E praticamente noi si
1: entrava sulla destra, c'era lo stanzino.
0: La casetta. La casetta. C'era con le tende. Le tende quelle erano quelle di quelle di spugna, ti ricordi? Quelle di spugna, perché c'erano, esatto, le tendine quelle di plastica. Quando si andava al bar, per esempio, d'estate si mettevano le tendine quelle di plastica, o quelle di c'erano quelle di plastica fettuccina, ok? E c'erano invece quelle di plastica che sembravano una gomma. Che attorcigliata, sembravano come si chiamano? Come si chiama quella pasta? I tortiglioni.
1: Esatto,
0: c'erano queste che d'estate, quando faceva caldo,
1: ma lì non potevi mettere quelle, perché comunque si vedeva poi all'interno.
0: Certo.
1: E ogni tanto c'era la voce della titolare: oh, uscite da lì.
0: Basta, e basta. Tutto questo tempo per scegliere. Perché comunque
1: c'era un vasto assortimento.
0: Certo. C'era Top Gun.
1: Bianca Neve sotto i nani,
0: insomma, film, titoli, amici, davvero da premio Oscar, voglio dire. E comunque c'erano queste, davvero queste, c'era questa tendina, me la ricordo, non perché io entrassi, attenzione, perché noi ci trovavamo dentro a parlare. No, mi sono reso conto che sto cercando di giustificare un qualcosa di ingiustificabile.
1: Il fatto che noi li vedessimo in porno, voglio dire. Chi è che non li ha visti?
0: Ma io, davvero, io ne ho visti davvero pochi. Non voglio parlarne più di questa cosa.
1: Pochi al giorno.
0: Comunque, era di tutta questa faccenda. Non mi è rimasta impressa il film o quello che erano i titoli, perché i titoli erano davvero molto belli, ma quelle che erano le tendine. Ne parliamo tra poco, però. Andiamo con la sigla, Gianni Gattone. A tra poco.
2: Le dirette.

0: notte delle sette.
1: Comunque c'erano dei titoli davvero, ora io non è che me li ricordi tutti. Allora, le dirette, partiamo da...
2: Sei andato a recuperare qualcuno.
1: Sì. Allora, le dirette delle 7, 19.09, assolutamente in diretta, Media Radio Castellana. Io sono Valentino, l'altra voce che sentite, Gianni Gattone, da quel di Pescara, e stiamo parlando, non è che stiamo parlando, non so come ci siamo finiti, stiamo parlando di quelle che erano le abitudini di quando eravamo ragazzi, cioè ritrovarsi in questo negozio di videocassette. Il nostro amico Franco era il proprietario insieme alla moglie Nunzia, passavamo i pomeriggi, no? E ci si metteva a parlare, si parlava del più e del meno, e in più, annessa a questa videoteca, oltre ai titoli, a quelli che erano le videocassette, i DVD, perché erano già arrivati,
2: erano già usciti?
1: Aiutami.
2: Erano gli inizi degli anni 90, non credo.
1: No, non c'è, quindi c'era solo roba di videocassette. E naturalmente ogni tanto noi, per gioco, per diletto, si entrava in questa casetta per vedere
2: per
1: i nuovi,
2: leggere i titoli.
1: I nuovi arrivi. Tra gli arrivi che c'era, infatti adesso sono andato a cercare quelli più famosi. Franco era uno che insomma aveva l'occhio lungo. Ed era uno che era attento anche a quello che era il titolo del film. Per esempio ce n'erano alcuni, Anni di piombo. Oppure c'era arma rettale.
2: Non ci credo. Ma no. Sì, perché quello era il periodo di arma letale.
1: Certo. C'era Beautiful. Perché Beautiful c'era già da allora, voglio dire.
2: Andavo a scuola io quando c'era Beautiful.
1: Che si tornava a casa e mentre si pranzava c'erano le nostre mamme che ci toccava guardare.
2: Mia madre vedeva Sentieri. Sentieri.
1: No, io Ridge, la famiglia Forrester, se non ricordo male, ora vado
2: a memoria.
1: Insomma ci toccava questa roba qui. Oppure Happy Gaze.
2: Happy Gaze, anche
1: è lo sperm. Cioè, voglio dire, erano tutti titoli che davvero ti lasciavano la fantasia.
2: Non diciamo che ci lasciavano a bocca aperta.
1: No, poi di fronte, assolutamente. Di fronte poi c'era l'edicola.
2: L'edicola, dove lavorava una nostra amica.
1: Una nostra amica che insomma, anche lei era nel circuito quando gli toccava. Insomma, ma voi pensate l'imbarazzo di un povero uomo che doveva comprare una rivista porno che a quei
2: c'eravamo
1: tempi,
2: noi là dentro.
1: A quei tempi c'erano le ore. Poi che altro c'era? C'era
2: le ore era il cult.
1: Sì, vabbè, le ore era
2: Caballero, anche.
1: C'era il camionista che era il fumetto.
2: Il camionista era un fumetto.
1: Era il fumetto che si trovava di solito sotto le armi, cioè quando si andava. Però
2: in
1: edicola c'erano le ore e c'era i fixed chant, come si chiamava? Insomma, ragazzi,
2: poi ce lo ricorderemo.
1: Abbiamo
2: Gabriel Pontello con
1: sì.
2: Cicciolino.
1: Però la rivista non mi ricordo come.
2: Super Sex.
1: Voi immaginate questi poveretti, che insomma l'unico momento di sfogo che potevano avere nella giornata, dovevano andare a pagare, si trovavano una ragazza alla cassa, cioè, ma non l'avrebbero mai comprato, cioè preferivano forse essere scoperti nel furto ma non per comprarlo, cioè voglio dire, erano tempi duri
2: che poi uno entrava,
1: diceva lo compro, non lo compro, alla fine diceva domani sì, adesso no.

0: Era il 9 giugno 1985, anno in cui, insomma, scoprimmo i film porno, e contemporaneamente arrivava Vasco Rossi con Cosa succede in città, domani sì, adesso no, la canzone che avete appena ascoltato insieme a noi, le dirette delle 7, un programma che... farebbe rima con una parola che fa tutto tondo con va bene, comunque andiamo avanti. Allora, volevamo posso dire una cosa che mi interessa direttamente? La posso dire, Gianni Gattone?
1: Dai.
0: Attenzione, sì, lo so.
1: Ci volevo tornare perché tu prima hai detto sono passati tanti anni e io pensavo ti riferissi all'ultima vittoria della Juve in Champions.
0: Lo so, era il 1980
1: cadeva giusto il 22 maggio del 96.
0: Del 96.
1: Quindi sono giusto 30 anni.
0: Cioè nel 96 quante cose non c'erano nel 96? Cioè voglio dire, Netflix non c'era. Tanti ragazzi all'ascolto non c'erano, cioè voglio dire, comunque è stato dai,
1: non
0: bello,
1: c'era
0: bello,
1: Sky,
0: bello.
1: C'era
0: Telepiù. Posso dire che questo double, come direbbe Sergio, mi è sceso proprio bene, cioè voglio dire, noi abbiamo un amici che ama
1: posso dire che ne abbiamo fatte 4 di fila noi,
0: sì vabbè,
1: di double
0: sì, questo è come dire, che so, il dinosauro girava a coppia con lo pterodattilo, cioè hai capito, non ha senso, oggi non ha senso. Noi qui trattiamo notizie fresche, Gianni Gattone. Noi qui in questa
1: voi
0: radio
1: ancora in giro con il triplet,
0: quando voi avete vinto l'ultima Champions, non era ancora stata inventata la ruota, capito, barbone. Allora, a parte il fatto che siete usciti dalla Coppa Italia, che cos'è? Era l'inizio dell'inverno scorso, stava cominciando. Vabbè, comunque, bello vincere queste due cose. Poi, insomma, sì.
1: Benissimo.
0: Tutti diranno: lo so, brutto campionato, non c'è stata gara. Tutte le cose. Però, insomma, carino, parlavo di Sergio.
1: Noi non lo diciamo.
0: Perché secondo me questo double da cui hanno preso spunto questi ragazzi qui, secondo me l'hanno copiata a Sergio. Perché abbiamo un amico che ama bere il Campari con il Prosecco doppio. E lui lo battezzò qualche anno fa il double. Insomma, e da lì, qui ci copiano tutti. Voglio dire, qui ci copiano tutti. Comunque, tornando all'argomento calcio, in una intervista di qualche mese fa, Fabio Caressa ha raccontato cosa è significato per lui registrare la voce in FIFA. Perché voi direte: ma cosa ci vuole? Basta che le dici 2-3 volte. E poi finisce lì, cioè non è così, amici, non è assolutamente così. Adesso vi raccontiamo cosa bisogna fare per registrare le voci per FIFA, il gioco del calcio, cosa deve fare un cristiano durante il giorno per circa 2 mesi. A tra poco.

0: Guarda, curioso che questa canzone, The Safety Dance, venga cantata da un gruppo che si chiama Men Without Hats, gli uomini senza cappello. Quindi senza alcuna protezione. Stavamo parlando di calcio e di cosa significa doppiare i giochi, quelli di calcio, no? In una recente intervista di qualche anno fa, in realtà, Fabio Caressa ha raccontato cosa significava e cosa ha significato per lui registrare le voci, no? La voce nei giochi. Questa è l'intervista, ve la faccio ascoltare.
1: E vi racconto una cosa divertente, ma sei in una stanza molto piccola, è una sala dove per tanti anni ho fatto la voce dei due giochi più importanti del calcio. E sai che è una cosa stranissima fare quel mestiere, perché tu hai, tipo la prima volta che registi, poi ci sono gli aggiornamenti, diciamo, quindi è un po' più veloce, ma la prima volta tu hai 10.000 frasi, fai conto. E tu devi dire tutte le frasi, diventano una specie di mantra, perché non so, ti capita di dire Messi prende la palla e la dà a sinistra, Messi prende la palla e la dà centrale, Messi prende la palla e la dà in profondità. E poi capita il giorno che devi fare, perché ci sono le frasi senza il nome e poi il gioco abbina il nome, e quindi capita il giorno che devi fare 1200 nomi.
2: Wow.
1: E li devi fare a forza 0, a forza 1, a forza 2, a forza 3. Quindi tu fai Messi, Messi, Messi! Messi! Per 1200 volte!
0: Cioè, voglio dire, capite bene che insomma fare questa roba qui non è
3: e questa proprio... cosa ci riporta al 2006 quando
0: cioè,
3: urlava Cannavaro.
0: No, ma capisci bene che passi le giornate, che poi devi avere sempre lo stesso, cioè devi rimanere concentrato, cioè non puoi fare lo scocciato mentre lo stai facendo, perché se la dici in una maniera all'inizio poi devi portarla avanti, e quindi non è così semplice. Comunque, come si dice, è un lavoro, è un lavoro anche quello lì, e qualcuno bisogna che lo faccia. Ci ascoltiamo una canzone, Radiohead, amici, qui su Media Radio Castellano.

0: I Might Be Wrong, Radiohead, amici, Amnesiac, l'album dal quale è tratta questa bellissima canzone. Allora, Gianni Gattone, sai che momento è questo? È il momento dello stacco promo, perché amici, voglio raccontarvi una cosa importante. Sabato 23 e domenica 24 maggio tornano le erbe aromatiche di AISM. Profumi e sapori si mescolano nell'aria, ma per AISM c'è un aroma che si distingue, quello della solidarietà. Dal timo alla menta, dall'origano al rosmarino, passando per la maggiorana e la salvia. Sono le erbe aromatiche di AISM che saranno protagoniste nelle piazze sabato 23 e domenica 24 maggio. L'iniziativa apre la settimana nazionale di informazione sulla sclerosi multipla, in programma dal 23 maggio e che si conclude il 30 di maggio con la giornata mondiale della sclerosi multipla, ed è promossa da AISM sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. I volontari di AISM saranno presenti nei punti di solidarietà distribuendo kit contenenti un mix di due piante di erbe aromatiche in cambio di una donazione di 12 euro. Il ricavato delle erbe aromatiche di AISM contribuirà concretamente ad implementare i servizi di assistenza per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, oltre a sostenere naturalmente la ricerca scientifica. I punti solidarietà, i nostri punti della solidarietà della Proloco di Archi saranno due, ed entrambi a Piane d'Archi, nel piazzale antistante della Chiesa Santissimo Salvatore dalle 9.30 alle 11, oppure per chi arriva dopo presso il Bar Point dalle 11 alle 13, orario in cui allestiremo un aperitivo musicale, quindi avrete la possibilità di bere qualcosa, ascoltare della musica e fare una buona azione. Maggiori informazioni su aism.it. Amici, vi aspettiamo numerosi, perché la ricerca non deve fermarsi mai. E mi raccomando, non dovete mancare, Partiamo con Royal Otis. Sapete quando deve partire il pezzo
1: quando non parte?
0: E non parte? Succede, siamo in diretta. A tra poco!

0: bella canzone, Murder on the Dance Floor, assassino sulla pista da ballo. Quando succedono gli imprevisti, il brutto di questa storia qui, di dove mi trovo io in questo momento, è che siccome faccio tutto io, non posso neanche arrabbiarmi con nessuno perché lo faccio io. Porca
1: miseria.
0: Ma come? Ma allora licenziatelo, l'incompetente, porca miseria. Possibile? Non lo so io. Proprio non mi sembra vero. È proprio caso di dire non mi sembra vero. Sapete che ci sono dei fatti ironici che sembrano falsi, ma sono veri. Come quello che è appena capitato qui, no? Cioè è impossibile che non parta la canzone e invece non parte. Perché non parte? Perché non l'avevo scaricata e insomma, e quindi non parte, perché la canzone che dovevamo ascoltare ve la faccio ascoltare dopo. Ma tornando a Bomba, fatti ironici che sembrano falsi ma sono veri, come quando non parte la canzone. L'uomo che ha inventato Match.com, amici, ha perso la moglie che lo ha lasciato per un uomo conosciuto su Match.com. Beh, insomma, è un po'. Però in compenso è diventato ricco. Cioè, chissà se gli è dispiaciuta questa cosa qui. Oppure, il brevetto originale dell'idrante antincendio. È presente l'idrante, quello che vedi nei film americani dove puntualmente si schianta la macchina e c'è tutta quell'acqua che è. Perciò noi non abbiamo l'acqua, perché
1: oltre la fregano tutti,
0: perché
1: loro
0: abbiamo una perdita alla zona industriale di Atessa ormai da 2 mesi e nessuno ci mette mano, e in più tutta l'acqua che viene fuori. Volevo dire una cosa, ecco, visto che parliamo di idranti, ho telefonato a chiunque, mi manca di telefonare al Presidente della Repubblica. Tu dici, ma perché te la sei presa tanto a cuore questa storia? Ma è un mese e mezzo che c'è una perdita d'acqua qui nella zona industriale, e ho chiamato in comune. E la risposta è stata, ma io che cosa ti posso fare? Quella non è la nostra zona, va bene, la testa, va bene. Allora ho chiamato la Sasi, ma quello non è mica la nostra zona, va bene. Allora ho fatto una mail all'ARAP. Ah no, prima ho telefonato all'ARAP, l'ARAP ha detto, mandami una mail. Gli ho mandato la mail, come diceva, così l'hai mandata, così te la sei letta e così mi hai risposto. Non mi ha risposto nessuno.
1: Devi parlare con il signor Mattarella.
0: Con il signor Mattarella, sì.
1: Come ha detto qualcuno.
0: Esatto. Oppure dovrei chiamare quello lì che sta a Roma, che dovrebbe stare qui, che dovrebbe stare invece sta a Roma a farsi i cazzi suoi. Ma detto questo, il brevetto originale dell'idrante antincendio andò distrutto in un incendio. E questa è una cosa buffa, insomma, voglio dire, non c'era un idrante lì vicino. Oppure la pizza hawaiana è stata inventata in Canada. Ci sta, voglio dire, può succedere una cosa del genere. Oppure che il cibo in scatola fu inventato decenni prima dell'apriscatole.
1: E come lo aprivano?
0: No. Vabbè, è chiaro che l'apriscatole è una conseguenza, scusami.
1: Cioè, ho capito, se una cosa decenni prima, in quei decenni che cosa facevano per aprire questa cosa?
0: C'era la linguetta a strappo.
1: Ah, ecco.
0: Molto probabilmente c'era, ipotizzo, non c'ero a quei tempi, se c'ero non me lo ricordo.
1: No, la linguetta a strappo è arrivata dopo.
0: Ma no, perché? Perché dici? E c'è la scatoletta di tonno.
1: Perché è più semplice.
0: E come l'aprivano? A morsi, a dentate?
1: Con qualche utensile.
0: Ma no, non c'è. L'unico utensile era l'arco e la freccia, cioè, mi viene da dire, no?
1: E c'erano le pietre appuntite, mettevi sopra e battevi.
0: Ma era complicato però, eh. No, comunque io credo la linguetta tipo scatoletta di tonno, dai, per forza. Comunque ci vado a fondo a questa faccenda.
1: Come la questione della patente, voglio dire.
0: Sì. Ma qualcuno lo sa? Ma davvero qualcuno risponda a questo dubbio che ci portiamo ormai sono 6 anni, 7 anni quasi. Cioè, la patente. Il primo che ha conseguito la patente. Quello che gli ha fatto il corso per prendere la patente. Chi gliel'aveva?
1: Ce l'aveva la patente? Sì. E chi gliel'aveva data?
0: No, come faceva a sapere come si doveva comportare uno,
1: esatto,
0: che doveva prendere la patente? Però c'è una cosa da dire. Se ci sono i preti che sposano le coppie. Era un po' di tempo che non. Questa era la canzone di prima. Buon mezzo.

0: momento, Giova, Giovanotti Alfa, questo singolo nuovo, nuovissimo, di zecca, direi. Allora, volevo informarvi che a giugno non succede nulla, non stiamo fermi a giugno, non facciamo nulla se non il programma al venerdì, ma tornano i biglietti per il cinema a un prezzo vantaggioso. A giugno i biglietti del cinema costeranno 3,50 euro. Torna cinema in festa, amici. Per alcuni giorni infatti sarà infatti possibile andare al cinema pagando il biglietto soltanto 3,50 euro, con promozioni valide in moltissime sale aderenti in tutta Italia. Quindi, se amate il cinema, se vi piacciono i film, andarli a vedere sul grande schermo, beh, insomma, a giugno c'è questa promozione irrinunciabile. Il periodo, diciamo, è giusto, perché comunque sta per uscire, ne dico una, per esempio Toy Story 5, uno per dire, oppure Disclosure Day, Scary Movie 6, cioè insomma sono tutti
1: Scary Movie 6, non vedo l'ora.
0: Beh, insomma, qualcun altro che non vedo l'ora di perdermelo.
1: Posso dire che tra il 25 e il 27 c'è il film su David Bowie?
0: Sì, puoi dirlo. Ma dove?
1: È infrasettimanale.
0: Ma al cinema.
1: Cinema, sì,
0: al
1: sì,
0: cinema,
1: sì.
0: Insomma, è infrasettimanale tra il 25 e il 27 di maggio, di giugno.
1: Di maggio, sì, a breve.
0: Quindi è a brevissimo, quindi la settimana prossima, mercoledì.
1: Settimana prossima,
0: mercoledì.
1: Esatto.
0: Mercoledì e giovedì, amici. Va bene, allora andiamo avanti con la nostra scaletta. Vogliamo parlare di lavoro, Gianni Gattone, visto che il venerdì, insomma, sta per volgere al termite.
1: Alle termite.
0: C'è un robot, amici, che insomma, per parlare di tecnologia, che insomma vuole soffiarci il lavoro, che smista pacchi da 5 giorni di fila e lo sta facendo in diretta su YouTube. Cioè, non solo questi ci rubano il lavoro, ma se ne vantano pure. Hai capito, Gianni Gattone? Figure AI ha messo in diretta su YouTube i suoi robot umanoidi mentre smistano pacchi senza sosta. 3F03, chiamati Bob, Frank e Gary, si danno il cambio H24, riconoscono il codice a barre, ruotano il pacco e lo posizionano sul nastro trasportatore, tutto in completa autonomia grazie al sistema Helix 02, che gira direttamente a bordo del robot. L'Helix 02 è il sistema operativo della macchina, diciamo così, dell'umanoide. Ad oggi hanno superato i 100.000 pacchi smistati in 81 ore, senza errori critici, senza supervisione umana. Poi è arrivata la parte più interessante. Figure AI ha organizzato una sfida diretta tra uno dei suoi robot e AIM, uno stagista in carne e ossa. 10 ore di gara, stessa mansione, stesso ritmo. Sapete chi ha vinto?
1: Chi ha vinto?
0: Ha vinto l'umano, ma per soli 192 pacchi di vantaggio, e ha pure fatto le pause pranzo e bagno, come prevede la legge californiana. Il robot ovviamente no, non l'ha fatta. Il robot non deve fare la pausa pranzo e la pausa bagno.
1: No,
0: neanche la pausa ricarica, perché lui è collegato sempre e comunque. Quindi questa cosa qui, che insomma ci rubano il lavoro, ma non è così, cioè, siamo ancora in vantaggio noi. Poi tra un anno quel robot lì, insomma, andrà più veloce, ce la giocheremo alla pari. Insomma, amici, non disperate. Noi siamo sempre lì e ce la faremo sempre in ogni caso. Dunque, sono le 19:49, ci ascoltiamo una canzone che io ho ritirato fuori dai miei archivi, perché era un po' che mi frullava per la testa questo brano. La canzone si intitola Señor Matanza e sono i Mano Negra. Non so se conoscete questi signori. Ascoltate un po'. Canzone leggermente estiva, giusto per cominciare ad assaporare il caldo.

0: Era il 1994, più o meno, 94-95, non so, a memoria. Mano Negra, Casa Babilon era il titolo dell'album dal quale era contenuta questa canzone, Señor Matanza, una canzone, insomma, che ascoltavo spesso, spessissimo, insomma, una canzone che faceva parte delle playlist dell'epoca. Allora, Gianni Gattone, chiudiamo con la Serie A, perché, insomma, ultima giornata, campionato ci lasci soli, finisce qui questo campionato 2025-2026.
1: Potremmo dire finalmente.
0: Finalmente, perché è stato davvero un campionato lungo. Lungo
1: uno strazio
0: per parecchi,
1: per quello tipo, che mi riguarda.
0: E noi è stato piacevole, insomma, da metà campionato in poi, insomma, diciamo che ci siamo cominciati a divertire. Allora, le partite in programma, perlomeno quelle che contano a questo punto, riguardano.
1: Si giocano domenica sera.
0: Vai.
1: Tutte alle 20:45 per la salvezza Cremonese Como, poi Milan Cagliari, Lecce Genoa. Invece per la permanenza, cioè per l'ingresso in Champions, Torino Juventus e Verona Roma.
0: Come funziona? Chi ha maggiori possibilità? Ma anche il Como?
1: Anche il Como.
0: Quindi come siamo messi? Chi ha maggiori possibilità? Come la vedi?
1: Allora, teoricamente Milan e Roma sono favoriti.
0: Perché sono
1: comunque il Milan gioca in casa.
0: Ok.
1: Con il Cagliari che è già salvo.
0: Ok.
1: Invece la Roma va a Verona che c'è retrocessa.
0: Beh, quindi.
1: Quindi presumibilmente sono loro che faranno compagnia all'Inter e il Napoli.
0: Il Como invece?
1: Il Como è agli stessi punti della Juve. Dovrebbe sperare in un passo falso delle due che ho appena detto.
0: Così come la Juve, del resto.
1: Così come la Juve. E in caso di arrivo a pari punti ci sarebbe la classifica avulsa che adesso sarebbe un po' difficile da spiegare in due minuti.
0: Va bene, allora casomai ne parliamo venerdì prossimo, venerdì amici prossimo. Allora, la puntata finisce qui, è stato bello, ci siamo divertiti anche questa settimana. Noi vi aspettiamo settimana prossima, torneremo settimana prossima sempre dalle 19 alle 20 qui su Media Radio Castellana, la radio che vi fa compagnia tutta la settimana. Le dirette delle 7 vi dà appuntamento a venerdì, appunto, dalle 19 in poi, e vi lasciamo con una canzone che parla di un uomo, perché le canzoni di solito parlano o di un uomo o di una donna.
1: Di una donna,
0: in questo caso parla di un uomo, ma un uomo fortunato, Lucky Man.
1: Lucky Man.
0: Ciao.
2: Gianni! Dove ti sei cacciato?

0: caro, va alla casa e dice come è andato. E papà mi ha bocciato. Mannaggia, fallo padre, ma che ti hanno chiesto? Fallo fe, mi hanno detto fai un quadrato e io l'ho fatto.
1: E indagno.
0: E poi fallo padre, che ti hanno chiesto? Dici, mi ha detto fai un cerchio.
1: E tu?
0: E io l'ho fatto. E poi che ti hanno chiesto? Dici, mi hanno chiesto fai un rombo. E tu gli hai fatto le rombe, fallo padre. Dici, sì, sono fatte brum brum. Dici, ma quanti stupidi lo fai? È normale che ti ha bocciato. Ti ha chiesto un rombo e gli ne hai fatto due.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Tra poco, in onda, le dirette delle 7. L'aperitivo del venerdì su MRC.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Solo le 3 minuti.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Magic, the power of new generation of house music.
7: Questa è la linea dello start della playlist numero 18 di Magic, the power of new generation of house music. Appuntamento giunto alla quarta edizione che vi raccontiamo e vi suoniamo live qua su DE, Diffusione Europea, e MRC, Media Radio Castellana. La playlist numero 18, con alcune novità nel momento della scena new disco, soul fan disco, boogie, Mother Soul, eccetera eccetera, che caratterizza un po' la mia musica nell'arco di queste settimane, di questi mesi. Bentornati allora nella mia House Nation.
6: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

una straordinaria Anna Levega e uno straordinario Dave Morales, perché questo è stato un remix bellissimo di un classico di Mina, Parole Parole. Prima Antonio Ricciardi, Electric Velvet, e adesso quello che è stato in questa settimana uno dei numeri uno della scena house, cioè Mirko Max, Let Me Tell You.

Melcomix, Let Me Tell You, che richiama al classico dell'oleata Holloway, Love Sensation, quello ripreso anche dai Black Box.

0: Questa era la prima parte di questa playlist, che è la numero 18 della quarta edizione di Magic. La stiamo raccontando qui su DE, Diffusione Europea e MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco con ancora qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.

Donna Summer, che deve molto al mondo delle radio nella sua carriera. On the Radio fa parte di Bad Girl, l'album del 1979 della regina della disco music, Donna Summer. All'epoca le radio si chiamavano radio libere perché eravamo veramente liberi di esprimere la nostra vena artistica, cosa che si è persa poi negli anni successivi con l'evoluzione della radio e dei network, e ultimamente si riprende anche a MRC o ADE in una versione più moderna, più adattata e altrettanto bella, secondo me, sul web, in app, sul DA+.

C'è chi riprende Donna Summer 79 MMP e Lorraine Wilson che l'ha ricantata, e chi invece riprende Teddy Pendergrass ancora prima 75, Jay Caruso.

dalla metà degli anni 70 di Teddy Pendergrass, Memory Gave, Memory Want, ripreso da Jay Caruso, alla metà degli anni 80 con Don Allen, Serious, Michael Gray Remix.

Magic, the power of new generation of house music, classico dell'86, Don Allen, Sirius, Michael Gray remix. E tra poco vi faccio sentire l'ultimo singolo di Michael Gray, Gravity.

Mojo, Lady Hear Me Tonight, Sparrow e Barbossa remix. Pezzo campionava però un originale del Chic che era Sub 41.

0: Questa era la playlist numero 18 di Magic, ve l'ho suonata qui su DE, Diffusione Europea, MRC, Media Radio Castellana, Inda Plus in giro per l'Italia. E allora grazie come sempre per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Sono le 20 e 55 minuti. Sono le 20 e 55 minuti.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti a una nuova sfolgorante puntata di Autori alla Radio. Buongiorno, anzi buonasera Claudio, come va?
1: Buonasera.
2: Ciao Claudio.
0: Tutti Claudio, per
2: sì,
0: cui
2: oggi, non ci, oggi
0: quando
2: ci sbagliamo.
0: Quando dici Claudio,
2: sì.
0: Rispondono tutti Claudio,
2: oggi
0: giustamente.
2: Tutti.
0: Ok, di che cosa parliamo oggi, Claudio?
2: Oggi abbiamo il nostro direttore, come ogni due mesi, Claudio Venturelli, che ci parla del Museo del Diario, che si trova su Terre Culture, che è il numero 2 di quest'anno, quindi del 2026. Questa è la 62esima puntata. Ecco Claudio, l'articolo è molto bello e molto interessante. Tu hai ricordato nei tuoi editoriali Giovani Arte, poi abbiamo parlato delle tele romagnole, che ha avuto un grande successo.
0: Fortissimo le tele romagnole.
2: È vero che ha avuto. E oggi ci parli invece di questo museo del diario, delle storie quotidiane, che sarebbe il piccolo museo a Pieve Santo Stefano, che racconta storie vissute, come fu nell'idea di questo suo direttore, un certo Saverio Tutino, giusto?
1: Giustissimo.
2: E qual è stata l'idea iniziale di questo Saverio?
1: Il piccolo museo del diario è stato ideato da Saverio Tutino, che era un giornalista e uno scrittore importante, che è vissuto dal 1923 al 2011, quindi è scomparso una quindicina di anni fa, e che era andato a Pieve Santo Stefano. Lui normalmente viveva in giro per il mondo, in realtà, perché era sempre fuori con le sue interviste, le sue inchieste, eccetera, ma viveva a Milano. Era andato a Pieve Santo Stefano e lì ha visto questo piccolissimo paese, è un po' sperso perché è al confine tra la Toscana, l'Umbria e l'Emilia Romagna, dove così, mentre girava per le stradine, ha avuto questa ispirazione. Avevano ricevuto lì in comune dei diari, dei piccoli diari, e lui ha detto: ma insomma, nel diario c'è la storia, c'è l'esperienza, c'è la speranza, c'è la tristezza, c'è tutto. E così ha cominciato a pensare di proporre quest'idea di raccogliere, se fossero arrivati, i diari da qualche persona per poter fare una mostra. Poi in realtà i diari ne sono arrivati nel tempo circa 40.000. E nel piccolo comune di Pieve Santo Stefano l'amministrazione comunale ha accolto questa idea, questo progetto, l'ha finanziato, si è fatta aiutare naturalmente dalla regione, ma poi anche da altri fondi. Hanno preso una casa, un edificio lì proprio in centro del paese, e in poche stanze hanno messo in piedi questo piccolo museo. E qui devo dire che io ci sono arrivato un po' per caso, perché è sulla strada che percorro abbastanza frequentemente, lungo le 45, essendo io originario di Acqua Tendente, che è in provincia di Viterbo, e devo fare le 45, poi uscendo a Orvieto me ne vado verso casa. Ho sempre visto questa cosa di Pieve Santo Stefano, anche un cartello, una volta mi è capitato di vedere, del piccolo museo del diario. Mi sono incuriosito, mi sono fermato, casualmente c'erano anche due posti liberi quando sono arrivato lì al museo, era aperto, e mi sono unito al piccolo gruppo che può visitare il museo solo con una visita guidata, e mi sono così immerso in queste storie fantastiche, delle quali si possono, volendo avere tempo e anche interesse, approfondire gli studi. Su alcuni personaggi sono stati approfonditi questi studi.
3: 1, 2, 3, 4.

0: sono due sale che sono praticamente tutte dedicate a due persone. Una a questa Clelia Marti, che è vissuta non tantissimo tempo fa, e che quando era rimasta vedova ha deciso di prendere i suoi diari che aveva scritto nell'arco della vita. Aveva conosciuto questo uomo col quale si era sposata giovanissimo, ma lei per tutta la vita aveva scritto dei diari. Era una semianalfabeta, ma scriveva comunque i suoi diari. E quando morì il marito, decise di scrivere ancora di più. E un giorno aveva finito la carta. Il suo pensiero incredibile è stato quello di prendere uno dei lenzuoli del letto matrimoniale del suo corredo e utilizzarlo come diario. E lì ci sono, non so, adesso non ricordo esattamente quante righe, quante parole, eccetera, tantissime. Lei l'ha scritto tutto in bella calligrafia e su questo lenzuolo, per cui era grandissimo. E ha avuto anche un intuito ancora più interessante, perché siccome il lenzuolo è molto largo, alla fine della riga, a parte la prima che vai subito alla seconda, ma dopo andando giù sulla ventesima, trentesima, quarantesima, magari uno si perdeva, doveva stare attento per andare a capo bene. E lei che cosa ha fatto? Ha semplicemente numerato ogni riga.
1: Sì, infatti all'inizio dell'articolo di Terre Culture c'è la foto, è una cosa impressionante. Si vede questo lenzuolo con tutte queste righe scritte una sotto l'altra. Comunque ci vuole anche della maestria a fare un lavoro del genere, perché noi lo sai che nei libri, quando abbiamo un formato anche solo in A4, se facciamo un corpo anche solo 10 diventa difficile la lettura, perché molti si sbagliano a tornare a capo, e qui abbiamo un lenzuolo intero, quindi è un'opera grandiosa comunque.
0: Già, e poi è tutta la sua autobiografia, e lei l'ha intitolata Neanche una bugia, ovvero neanche una bugia, nel dialetto mantovano, da dove lei arriva, che lei era di Poggio Rusco. E è incredibile, perché le parole sono fitte, ma sono ricche di informazioni e in qualche modo anche di indicazioni per le nuove generazioni e di speranza. Non c'è tristezza, c'è il racconto di una vita.

0: infatti mi ricollego a questo che dici, perché nell'articolo hai scritto anche un termine che mi ha colpito, le storie dal basso, che servono ad arricchire quelle ufficiali come uno spaccato autentico della società italiana, e questo è veramente molto bello.
1: Sì, perché poi noi siamo abituati ai grandi nomi, ma in realtà se vogliamo vivere un territorio dobbiamo conoscere chi ci vive in quel territorio, e lei, come gli altri, si sono presentati, perché poi in questo piccolo diario ci sono storie di migranti che sono andati via e quindi hanno poi mandato il diario raccontando questo grande distacco dalla propria terra, che non era una cosa sempre così piacevole per le persone, lasciavano perché non potevano più vivere per povertà, per varie ragioni, e quindi raccontano delle storie anche tristi a volte, però alcuni ce l'hanno fatta, raccontano anche delle cose belle, altri delle loro sofferenze, del fatto che venivano, come venivano considerati, e questo poi si riporta un po' anche alla storia moderna dei nuovi immigrati che praticamente vivono le stesse cose, tanto che nel piccolo museo ci sono anche diari di migranti, dei nuovi migranti, quindi africani, asiatici, arabi, eccetera.
0: Tu scrivi anche che in questo museo del diario ci sono anche delle installazioni multimediali, ma a te, oltre a questo lenzuolo, sono rimaste impresse altri diari molto particolari, insomma?
1: Sì, perché io ne ho potuti così vedere, sfogliare pochi, però perché poi c'è l'archivio di questi piccoli diari, che contiene 40.000 opere, ma che va visitato con un'altra modalità, quindi lì ci si va su prenotazione dal lunedì al venerdì, e, insomma, è una cosa fatta non per, come può essere questo museo del piccolo diario, che può anche essere solo una curiosità, di là ci si va per studiare, quindi è un'altra cosa, ma lì dentro quello che mi ha colpito è stata la storia di questo siciliano davvero semianalfabeta, che per tutta la vita ha sempre scritto, era un uomo di campagna, se vogliamo, che aveva questi figli che era riuscito a mandare via per studiare, quindi per approfondire la loro cultura, perché lui non ne aveva, secondo lui. Ma leggendo e ascoltando, perché ci sono anche delle registrazioni, quello che scriveva e quello che diceva, si capisce che era uno che se l'era costruita sul campo, la cultura. È bellissimo, quella parte lì è molto interessante. Sembra di essere un po' nel mondo di Camilleri, perché c'è questo linguaggio anche difficile per chi non è un siciliano, però è molto potente, molto dirompente come significati. E l'altro invece che mi ha incuriosito di più è stato un certo Bartoletti, che aveva scritto dei diari, ma soprattutto lui aveva scritto delle poesie. Mi ha incuriosito, non so se hanno aperto, perché è tutto infilato dentro nei cassettini, con una installazione molto, appunto, multimediale, molto carina, e hanno aperto il cassettino che conteneva le testimonianze di questo Bartoletti con un poeta, con un attore che leggeva le sue poesie o che leggeva parti del suo diario, e lui è di Cesena, era di Cesena perché ormai è scomparso anche lui. Però mi ha incuriosito perché parlava di questa signora K, che era una Katia, alla quale lui era molto affezionato perché da giovane si era innamorato, e però, insomma, per varie motivazioni, alla fine, insomma, le cose non sono andate bene tra loro, e una volta lui cercava di nuovo un approccio, aveva mandato un suo amico a parlarle, ma lei aveva detto, ma no, quella... acqua passata, e lui ha scritto un libro di poesie, Acqua passata, quindi era era anche molto, molto delicato nel racconto. Poi ce ne sono tanti di altri diari che potrebbero colpire.

0: E quindi Claudio, si può dire in relazione a questo museo la parola memoria, che è una parola importante per la storia?
1: È una memoria storica proprio, è una memoria che ci deve aiutare a capire, perché noi siamo passati attraverso fasi difficili, poi siamo cresciuti e lo scopriamo nei libri di storia. Ma la memoria delle persone che l'hanno fatta questa storia, e non solo i grandi nomi, i piccoli nomi aiutano a capire che cosa c'era anche nei piccoli borghi, dove non c'era magari la farmacia, dove non c'era un cinema, dove l'unica autorità poteva essere il prete. Quindi c'era proprio una situazione di racconti, di storie, di esperienze che per me sono molto... anche emotivamente ricche.
0: Sì, senz'altro, anch'io ho avuto per le mani un paio di scritti qui della mia zona, di Castel San Pietro, di Bologna, e sulla Seconda Guerra Mondiale, scritti nella forma proprio di diario. Alcuni li pubblicai anche sul Castellano anni fa, e ci sono scritti dati, avvenimenti che la storia ufficiale non ricorda. E alla fine si è anche portati a dire che la vera storia la leggi in questi diari scritti da come dici te, le storie dal basso.
1: Sì. Ma tanto che sono tanto dal basso che hanno coinvolto proprio la popolazione di Piave Santo Stefano, che ci si riconosce in questa città del piccolo museo del diario, e quindi la comunità tutta ormai comprende e sostiene questo museo. Vorrei leggere l'ultima frase che ho scritto proprio nell'articolo per far capire quali sono le cose che mi hanno colpito. E è: visitare il piccolo museo del diario significa compiere un'esperienza intima e universale allo stesso tempo. È un invito ad ascoltare, a ricordare e forse anche a scrivere. Perché ogni storia, anche la nostra, può diventare memoria per il futuro. Purtroppo, visitando il museo e ascoltando le storie, sembra che il tempo si sia fermato e che il passato faccia fatica a far ragionare sul presente per organizzare e vivere al meglio il futuro.
0: Bene Claudio, con queste belle parole io direi di chiudere, e quindi ringrazio i nostri ascoltatori, MRC Radio con Bruno che è qui di fianco da me, e ovviamente te Claudio, che ogni due mesi ci insieme, insomma a me, a noi, apri questa finestra che sono sempre tanto interessante. Ricordi che ogni volume presentato a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store o direttamente all'inedit www.ineditedizioni.it, e le copie della rivista Terre Culture si possono ordinare sempre al nostro email www.ineditedizioni.it, oppure abbonarvi su www.terreculture.it. Bene.
2: Molto interessante, grazie Claudio, sempre delle cose interessantissime, non c'è che dire. Io ringrazio voi, per cui rimando alla prossima puntata agli ascoltatori di Media Radio Castellana, e niente, ci sentiamo alla prossima con sempre cose interessantissime e vicinissime a noi. Grazie e buona serata a tutti.
0: Grazie Claudio, buona ci sentiamo. Ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

amanti di Roma, gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

campi del Tennessee. Come ci ero arrivato, chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che sventola!

Lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
2: No! Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker, the meanest cat from

amicizie. Mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani. Put the fucking mic on.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: È 1:02.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del